0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buongiorno principessa!
2: Buongiorno, bentrovati in diretta in questa mattinata insieme con Ossean Brisboabodri, buongiorno. Vittoria Zorfini con voi in sostituzione, non di uno, bensì di due. I nostri cari colleghi Silvio Orvieto e Ivan Restelli saremo con voi fino alle 10 e visto che ormai abbiamo occupato il luogo, visto che Ivan non c'è, noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

Ben trovati in questo nuovo mese, perché siamo a giugno, è successo veramente, siamo arrivati finalmente a un mese più vicino a quello, diciamo alla stagione estiva, ma comunque stamattina non so se anche voi avete percepito questi 8 gradi un po' così friccicarelli, si direbbe a Roma. Comunque al momento almeno c'è il sole, poi il pomeriggio sarà un po' diverso, potrebbe esserci qualche un po' di pioggia nel tardo pomeriggio. La minima per oggi è di 11 gradi, la massima di 21. Per domani invece, martedì 2 giugno, peraltro festa della Repubblica per noi italiani, sarà una giornata prevalentemente soleggiata, si alza un pochino la massima a 24 gradi, la minima a 13. Allora, come sempre, oggi seguiamo gli appuntamenti del risveglio, quindi avremo l'appuntamento con il meteo più tardi e poi i titoli alle 6:30, 6:45 l'accade oggi, alle 7 il primo notiziario dall'Italia e dall'estero, e poi si continua con l'appuntamento con le stelle alle 7:20, 7:30 rassegna stampa, e poi insomma si prosegue con tutti gli appuntamenti della mattina. Come avete passato questo fine settimana? L'insegna probabilmente del Tour de Lille. Insomma, è stato come sempre un grande successo e una di quelle manifestazioni molto amate, sia quella notturna sia quella diurna, perché ci sono due corse, una appunto durante la sera, durante la notte, l'altra durante il giorno. Sembrava che il maltempo potesse fermare tutto ciò, invece alla fine è andata molto molto molto bene, la gente è rimasta molto contenta. Mi fa molto ridere il fatto che per far sì che questa manifestazione avesse luogo è stato chiesto ad ogni municipalità di coprire le buche in virtù di questo appunto di questo Tour de Lille in bicicletta. Mi ha fatto molto sorridere, quindi oggi se trovate le strade un pochino meglio di come le avete lasciate venerdì, ecco, sappiate che sicuramente c'è stata un'incidenza per via appunto di questo tour. Io non l'ho fatto, ve lo dico, ero in realtà in questo come possiamo definirlo, festival dell'immigrazione proprio si chiama, e all'interno suonavano tantissimi gruppi e ballavano tantissime persone da luoghi incredibilmente diversi. Tra questi c'erano anche Giacomo Lariccia e Don Antonio, Marco Cagliari, Gianni Bodo, Bridget Pace, Albi e tanti altri, quindi è stata un'occasione di incontrarsi, di ascoltare la musica e di ascoltare anche musica proveniente da altri luoghi, da altri paesi, quindi insomma è stata un'occasione di incontro molto importante. Il tutto si concentrava alla SAL e anche lì siamo stati, devo dire, graziati dal tempo, anzi la mattina faceva un po' fresco, poi dopo invece insomma si è tutto come dire riscaldato, mettiamola così, preso anche un po' di sole, devo dire, fortunatamente, nel senso almeno si è scaldato un po' la temperatura. Mi sono tolta la giacca, ecco, era quello il senso delle mie parole. A proposito di belli incontri, l'intervista con Giacomo Lariccia e Don Antonio la trovate sui nostri canali, sul mio in particolare Vittoria Zorfini, che abbiamo fatto una bella intervista lunga parlando di musica, facendo musica live. Loro suonavano, io ascoltavo semplicemente e poi facevo i video per i loro social, perché oggi anche i social sono imprescindibili dalla comunicazione. Mentre parlavo con Don Antonio, che saluto, stavamo parlando proprio della bellezza del suono delle chitarre di Bobby Solo, lui che ha lavorato con Bobby Solo, e insomma è stato molto molto bello incontrarsi anche in musica. Allora lui gli ha mandato un messaggio, ci saluta, sappiatelo, e Bobby Solo ci saluta, anche perché è fresco, diciamo così, dal concerto qui a Montreal che si è tenuto al Centro Leonardo da Vinci, organizzato dal nostro Pat Buttino, che saluto, con la fantastica Milva Franzini. E insomma quello con Bobby Solo è stato un bellissimo incontro, quindi non potevo esimermi dal mettere questa splendida canzone, La vita che ti va, Bobby Solo.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Trovati all'appuntamento con il meteo, 9 gradi fuori dai nostri studi al momento, soleggiato, ce la teniamo così, speriamo resti così, anche se poi più tardi potrebbe arrivare un po' di pioggia. Io ve lo dico, per essere così propositiva alla vita, l'ombrello non l'ho portato, vediamo se sarò punita per questo oppure invece la scamperò. La massima prevista di oggi è di 21 gradi, la minima invece di 11. Martedì 2 giugno sarà una giornata soleggiata con una massima di 24 gradi e una minima di 13 gradi. E poi invece avremo un innalzamento di temperatura a partire da mercoledì 3 giugno, sarà una giornata anch'essa soleggiata con una massima prevista di 27 gradi, una minima di 16, quindi insomma andiamo verso l'estate anche noi finalmente. Domani ve lo ricordo, festa del 2 giugno in Italia. E detto questo, la luna si trova nella fase di luna piena, non so se avete visto la luna di questo fine settimana, tonda, bellissima, super luminosa, e insomma se vi capita volgete lo sguardo in alto anche stasera.

cani tra le mani, la vita raccontata nei brani, un altro pasto per i cani, ho pensieri strani, mentre cerco la mia ombra tra i viali, Dio perdonami, un posto per gli animi smarriti, Dio consolami.

Bentrovati all'appuntamento con i titoli di questo lunedì 1 giugno. Allora, iniziamo dal Medio Oriente. Lo sappiamo, c'è molta tensione dopo la conquista del castello di Beaufort da parte di Israele. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà oggi per discutere l'espansione dell'offensiva israeliana in Libano, su richiesta della Francia. A scatenare la reazione di Parigi è stata la presa da parte dell'esercito israeliano della storica fortezza medievale di Beaufort nel sud del Libano. Mentre il governo israeliano annuncia un'intensificazione delle operazioni militari, la diplomazia francese ha dichiarato che nulla può giustificare l'occupazione e il prolungamento dei raid in territorio libanese. Spostiamoci adesso invece in Canada, a Shawinigan. C'è stata la condanna unanime sia in Quebec che a Ottawa per la manifestazione anti-immigrazione tenutasi proprio a Shawinigan. L'evento, denominato per un Quebec bianco, ha visto sfilare estremisti a volto coperto con striscioni razzisti. Tutti i principali leader politici, provinciali e federali hanno preso fermamente le distanze, definendo l'atto una codardia che non rispecchia i valori della società nel 2026. C'è anche stato un monimo da parte degli esperti che avvertono: la retorica d'odio sta uscendo dai social per riversarsi nelle piazze. Cambiamo adesso argomento, si parla di inquinamento in Quebec causato dai camion. Era stata avviata un'indagine sui depositi 4 anni fa e il governo sta agendo appunto in ritardo. Il governo era a conoscenza della frode già dal 2022, ma ha atteso la relazione dell'inchiesta prima di intervenire. Cosa succede? Che migliaia di pick-up e camion circolano liberamente sulle strade con sistemi di controllo delle emissioni disattivati da officine non autorizzate. Quindi questo in qualche modo aggrava la situazione dell'inquinamento. Disattivare il sistema di controllo dell'inquinamento di un camion equivale ad aggiungere 34 camion sulle strade, secondo uno studio dell'Agenzia per la Protezione Ambientale. Spostiamoci adesso invece a Montreal. Lo sappiamo, il maltempo non ha fermato il successo del Tour de Lille. Oltre 21.000 ciclisti hanno invaso le strade cittadine per una pedalata collettiva che quest'anno ha celebrato anche il 50° anniversario delle Olimpiadi del 1976. L'organizzazione ha effettuato poi interventi d'urgenza, come raccontavamo all'inizio trasmissione, per coprire centinaia di buche e garantire quindi la sicurezza dei partecipanti. Passiamo adesso allo sport. Lo sappiamo, venerdì si è conclusa la corsa dei canadiani, si è fermata in finale di conference.

conference. Comunque i giornali oggi parlano di una conclusione a testa alta per la splendida stagione 2025-2026 dei Montreal Canadiens. La squadra è stata eliminata nelle finali della Eastern Conference dai Carolina Hurricanes, capaci di chiudere la serie in 5 partite. Nonostante la sconfitta, il bilancio però delle stagioni per i Canadiens resta straordinario, ben oltre le aspettative iniziali di settembre. E quindi, insomma, tanto dispiacere sicuramente in questo senso. E sebbene però lo scorso settembre fosse in realtà difficile prevedere quale sarebbe stato il destino della squadra, alla fine i Canadiens hanno concluso al 6° posto nella classifica generale della National League con un bottino di 106 punti, qualificandosi agevolmente per i playoff prima di raggiungere la finale della Eastern Conference. È stato dopo 5 partite di questa serie vinta dai Carolina che si è conclusa la brillante corsa nei playoff del tricolore. La squadra ha comunque regalato una bella primavera ai propri tifosi, conquistando vittorie spettacolari ed emozionanti contro i Tampa Bay Lightning e Buffalo Sabres nei primi 2 turni. E poi, insomma, la stagione ha permesso ai tifosi di vantare un giocatore da 50 gol e uno che ha raggiunto la soglia dei 100 punti, entrambi per la prima volta dopo diversi decenni. Per ora è tutto, vi ricordo che l'appuntamento con le notizie tornano alle 7 e poi alle 7:30 con l'approfondimento durante la rassegna stampa.

0: ci insegna.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'Accade oggi, questo lunedì 1 giugno. Oggi è il 152esimo giorno dell'anno, siamo nella 23esima settimana. Oggi ci mancherà il nostro Ivanuzzo, 1307, condannato dall'Inquisizione per eresia, viene giustiziato Dolcino da Novara, il predicatore millenarista, fondatore del movimento dei dolciniani. Dopo essere stato condotto su un carro lungo la città di Vercelli e lungamente torturato, viene pubblicamente arso vivo. Che cattiveria, veramente. Mi verrebbe da dire che erano tremendi quei tempi, ma devo dire anche quelli moderni si stanno mettendo a dura prova. Comunque Dolcino diffuse lettere in cui annunciava l'imminente fine del mondo e l'avvento di un'era di purificazione guidata da un papa santo. 1533. Anna Bolena venne incoronata regina d'Inghilterra come consorte di Enrico VIII. Anche lei sicuramente non ha avuto vita, ha avuto una vita, diciamo così, particolare. Fu incoronata regina consorte d'Inghilterra proprio quel 1 giugno del 1533 nell'abbazia di Westminster, per celebrare l'evento che seguì il matrimonio segreto con re Enrico VIII celebrato a gennaio. Furono organizzati dei festeggiamenti pubblici che veramente tanto lusso, fiumi di vino che sgorgavano dalle fontane, però il suo regno fu breve e tragico. Meno di 3 anni dopo, a causa dell'impossibilità di dare alla luce un erede maschio che per l'epoca era la priorità, e soprattutto poi è arrivato il desiderio del re di sposare un'altra persona, Enrico VIII fece arrestare Anna Bolena con l'accusa di alto tradimento e incesto e fu pubblicamente decapitata nella Torre di Londra poi nel 19 maggio del 1536. Che storie. 1869. L'inventore statunitense Thomas Alva Edison ottiene il primo brevetto per il suo registratore di voto elettrografico, che permette di raccogliere la preferenza di voto tra sì e no utilizzando uno o due selettori. Questo succedeva appunto nel 1869, quindi questo voleva dire che ad un certo punto era possibile avere questo aggeggio, diciamo così, destinato ai corpi legislativi e farli votare come il Congresso degli Stati Uniti, ed è stato concepito per accelerare notevolmente i processi di voto. Quindi era un meccanismo con i pulsanti, con gli interruttori, e ogni legislatore aveva un interruttore collegato alla propria postazione con cui poteva scegliere appunto di votare o sì o no. Prima tutto questo avveniva probabilmente con altri metodi, forse con carta, ma insomma con questa invenzione poi ovviamente le cose cambiarono. 1908. Francia, Italia, Russia e Serbia sottoscrivono l'accordo per la ferrovia Danubio-Adriatico per un investimento totale di 100 milioni di lire, dei quali 35 saranno a carico dell'Italia. Il consiglio di amministrazione della società sarà formato da 12 delegati, di cui 4 italiani. 1958. Charles de Gaulle diventa primo ministro di Francia, sebbene già in pensione è stato richiamato alla guida del paese alle prese con una profonda crisi di rapporto con le proprie colonie, in particolare con l'Algeria. 1967. Parliamo di Beatles. Alcuni giorni dopo la pubblicazione negli Stati Uniti era in commercio anche in Europa l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il nuovo lavoro dei Beatles. I negozi americani già dal 26 maggio ha richiesto oltre 700 ore di sala d'incisione. A parte quanto gli sarà costato, mi verrebbe da chiedere, ma soprattutto sicuramente è un album particolare. Intanto si tratta del primo concept album della musica popolare e soprattutto è stato concepito per un motivo ben specifico, e cioè per sfuggire alle pressioni dei tour, perché la band ormai era riconosciuta ovunque. Allora, per sfuggire un po' dalla Beatles mania, la band assunse degli alter ego trasformandosi in un gruppo fittizio. Il disco peraltro è anche innovativo perché fonde insieme elementi classici, rock, psichedelici, e ha rivoluzionato in qualche modo la produzione in studio, anche perché hanno riscritto, diciamo così, hanno rinciso diversi nastri per avere anche un sound diverso, e quindi Paul McCartney ideò il concetto di creare una band appunto finta, fittizia, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, anche bello lungo, come i nostri Pinguini Tattici Nucleari. Poi alla fine hanno scelto un nome un po' particolare, anche se in questo caso, nel caso dei Beatles, era per sfuggire un po' e ritrovarsi probabilmente attraverso la musica e lasciare un po' i personaggi che erano diventati così famosi. E questo ha permesso ai musicisti di prendere le distanze dalle loro famose identità pubbliche, di adottare appunto degli alter ego musicali. Come raccontavamo prima, ci sono volute 700 ore di registrazione per 129 giorni. L'album ha ridefinito lo studio di registrazione come strumento vero e proprio. Il produttore era George Martin e i Beatles hanno sperimentato appunto tecniche, vi dicevo, particolari, utilizzando anche registratori a quattro tracce per sovrapporre suoni in modi inediti. Hanno utilizzato sezioni d'archi, strumenti anche indiani, loop di nastro, manipolazioni in studio, insomma tutto molto incredibile. Sarebbe stato bello assistere a tutto ciò. Mentre invece ci spostiamo a Montreal, al Queen Elizabeth Hotel, nel 1969, quando nella stanza 1742 troviamo John Lennon e Yoko Ono, che incidono il brano Give Peace a Chance, alla presenza di giornalisti e celebrità. Per la registrazione utilizzano solo quattro microfoni, un registratore, quattro piste presi a noleggio. Succedeva 57 anni fa. Quindi vediamo dalla sperimentazione, dalla ricchezza, dalle cose, poi si passa a tutt'altro. Si raggiunge, diciamo, un'organizzazione ristretta all'osso, mettiamola così. Parliamo adesso di Giro d'Italia 1969. Il ciclista belga Eddy Merckx, maglia rosa al Giro d'Italia, è positivo al controllo antidoping effettuato al termine della 16ª tappa e verrà per questo squalificato. Secondo molti, l'enorme quantità di anfetamine riscontrata è indice di un errore o addirittura, peggio, di un sabotaggio. Gimondi, che dal secondo passo al primo posto della classifica, rifiuterà dunque di indossare la maglia rosa. 1970, muore a Milano lo scrittore e poeta Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti, che era nato ad Alessandria d'Egitto l'8 febbraio nel 1888, il papà era operaio impegnato negli scavi del canale di Suez ed è morto quando Ungaretti aveva solo 2 anni. Da lì Ungaretti poi visse in diverse città, anche a Parigi, dove entrò in contatto con le grandi avanguardie artistiche e letterarie, ha stretto amicizia con Picasso, Modigliani e poi ha stretto amicizia anche con poeti simbolisti francesi, che poi influenzeranno profondamente la sua poetica. Poi c'è stata l'esperienza al fronte nel 1914, torna in Italia e sostiene l'intervento della prima guerra mondiale, si arruola volontario, combatte sul Carso, poi arrivano le trincee, il fango, è a contatto con la morte quotidiana, e Ungaretti scrive i suoi versi su pezzi di carta. E da questa drammatica esperienza nasce la sua prima e rivoluzionaria raccolta, Il Porto Sepolto, del 1916, l'opera che poi confluirà nell'edizione del 1931 intitolata L'Allegria. E poi gli anni del regime, aderito al fascismo, nel 1933 pubblica Sentimento del Tempo, un'opera in cui la metrica si fa più classica e articolata, e poi il trasferimento in Brasile per insegnare letteratura italiana all'Università di San Paolo, e qui due eventi lo devastano, quale la perdita del fratello e la morte del figlio. Da qui il ritorno e il dolore, torna a Roma nel 1942, torna a insegnare letteratura all'Università La Sapienza, e da queste tragedie familiari, dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale, scaturisce la sua opera più devastante, Il Dolore, del 1947, e poi la sua intera produzione poetica è stata raccolta nella monumentale opera Vita d'un uomo, che è quella poi che si studia sui banchi di scuola. Cambiamo adesso invece argomento. 1973, con il gruppo The Wings, l'autore e cantante britannico Paul McCartney pubblica il nuovo disco Live and Let Die. Il brano, registrato nell'ottobre dell'anno precedente negli studi di Londra con la produzione di George Martin, viene pubblicato come singolo ed è il tema del film 007 Vivi e lascia morire. Succedeva 53 anni fa. 1974, la manovra messa a punto da Harry Heimlich, con cui è possibile risolvere problemi di ostruzione delle vie aeree scongiurando il soffocamento. Viene pubblicata per la prima volta sul giornale Emergency Medicine. Proprio quella manovra che permette tutt'oggi di salvare tantissime vite viene insegnata anche ai neogenitori e anche, diciamo, è ormai una manovra che in tanti conoscono, e soprattutto ho visto anche si potrebbe anche, se uno riuscisse, se l'ostruzione, diciamo, non è troppo grave, in qualche modo si può praticare anche da soli. Praticamente bisogna appoggiare lo sterno, credo, su una sorta di la protuberanza del tavolo oppure sulla spalliera, di modo da diciamo così di ostruire la parte, ma insomma speriamo sempre di non trovarci in questa condizione. Comunque meno male che abbia trovato questa manovra e l'abbia messa a punto, grazie a Harry Heimlich, che ovviamente con questa manovra salva tuttora paradossalmente tantissime vite. E invece nel 1974 purtroppo continua a salire il numero delle vittime dell'attentato di Piazza della Loggia a Brescia. Secondo gli investigatori sono stati programmati altri attentati che potrebbero essere eseguiti nel breve periodo. In quel momento le vittime erano salite a 7. Nel 1980 debutta anche in Italia la fortunata e amata serie televisiva Love Boat. Le crociere romantiche sulla Pacific Princess, con il capitano Stubbing, Julie, il dottor Adam, Isaac, Gopher, insomma, vanno in onda su Telemilano 58, quella che poi sarà destinata a diventare Canale 5. Anzi, peraltro, in quel periodo Telemilano era quella televisione che raccoglieva anche tante, come dire, televendite, luogo poi in cui nacque il mitico Marco Columbro, proprio dalle televendite, per diventare poi grande presentatore, anche con al fianco Lorella Cuccarini. Insomma, erano anni sicuramente magici, poi la scomparsa di questo conduttore. Sicuramente, insomma, era un po' il periodo anche in cui arrivavano i telefilm come Love Boat, dal grande successo. 1980 viene inaugurata la prima emittente televisiva al mondo con una programmazione di solo notizie 24 ore su 24. Si inizia ad Atlanta in Georgia, Cable Network News, CNN, ed è stata fondata da Ted Turner e Reese Schofield. Succedeva 46 anni fa e poi anche noi abbiamo avuto i canali di informazione 24 ore su 24. 1991, gli appassionati del cinema lo ricorderanno perché c'è stata la messa in onda del film Blade Runner di Ridley Scott. A mezzanotte si inaugurarono le trasmissioni di Telepiù, anzi, quindi più che amanti del cinema, in questo caso della televisione, perché andò su Telepiù, la prima pay TV in Italia, e trasmette un segnale criptato su normali canali televisivi terrestri, e per essere ricevuta necessita di un decodificatore. Il canale trasmette solo film 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie. Era un servizio in abbonamento, all'epoca costava 36.000 al mese. 2003, Gilberto Simoni, vincitore dell'86esimo Giro d'Italia di ciclismo, in testa alla classifica generale dalla decima tappa, ha chiuso i 3.489 chilometri del percorso in 89 ore, 32 minuti e 9 secondi. Secondo si classificano Stefano Garzelli e Jaroslav Popovic. Detto questo, noi ci fermiamo, vediamo se siamo bravi come il nostro Ivan per il proverbio del giorno: chi comincia è a metà dell'opera.
0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale radio CFMB 1280.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ieh, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro posizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Basket infine. Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,16.
2: Previsioni del tempo.
1: Scusatemi, e il dollaro americano è scambiato a 1,38, così ecco, non diciamo cose. Una cosa per un'altra, sono 11 al momento i gradi fuori dai nostri studi, al momento la giornata si presenta soleggiata, attenzione perché c'è probabilità di rovesci più tardi. La massima prevista di oggi è di 21 gradi, la minima di 11. Martedì 2 giugno sarà una giornata generalmente soleggiata con una massima di 24 gradi e una minima di 13. Mercoledì 3 giugno, anche qui giornata soleggiata con una massima che si alza a 27 e la minima di 16 gradi.

diretta Vittorio Zolfini con voi, o se Ambris Buabodri fino alle 18. Vi ricordo che potete seguirci sui nostri social, ma anche sul nostro sito www.cfmb.ca. Detto questo, fra poco l'appuntamento con le stelle, fra poco, insomma, alle 7:27:30 appuntamento con la rassegna stampa. Adesso si continua con tanta musica, ci aspetta Alan Sorrenti, Non so che darei.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Sono Rosa, ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
2: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.

con l'oroscopo. Auguri a tutti i nati oggi, 1° giugno. Tanti auguri a voi da parte di tutta CFMB 1280. Ariete, avvio brillante piuttosto produttivo. Sole favorevole e luna intrigono vi danno ritmo, contatti rapidi e una certa faccia tosta che per voi è, come dire, è una merce rara. Nel lavoro potete proporre, sollecitare risposte, recuperare terreno su pratiche rimaste ferme. Soldi e accordi chiedono comunque ordine. Toro, si parte con passo solido. Mercurio e Venere favorevoli aiutano accordi, contatti, intesa e gestione pratica della giornata. Marte nel segno vi dà tenuta fisica e voglia di decidere senza troppe chiacchiere. Nel lavoro potete sistemare una questione rimasta aperta purché non vi piantiate su un dettaglio troppo preciso, insomma, o solo per principio. Gemelli, partenza brillante ma nervosa. Sole nel segno vi dà presenza, velocità e voglia di decidere tutto subito, mentre la luna in opposizione porta attriti con colleghe, clienti, partner e persone. Nel lavoro parlate chiaro, ma non rispondete a raffica. In coppia servono accordi pratici e non battute taglienti. Cancro. Mercurio e Venere nel segno vi rendono più presenti nelle trattative, nei messaggi e nei rapporti personali. Nel lavoro potete chiarire una richiesta, sistemare un contatto, chiudere una piccola questione rimasta sospesa. Marte favorevole aiuta invece tenuta fisica e decisioni concrete. Leone, si parte bene con una luna amica, un sole favorevole e che vi danno ritmo, visibilità e voglia di muovervi. Nel lavoro contatti, risposte e piccole trattative possono girare a vostro favore, se non trasformate ogni scambio in una scena da prima donna. Marte in quadratura porta fretta, tensioni fisiche, qualche attrito con chi vi rallenta. Vergine. La luna e il sole in quadratura portano oggi possibili distrazioni, programmi che cambiano, persone che non rispettano i tempi. Mercurio favorevole vi aiuta a recuperare lucidità e a rimettere ordine. In amore, niente puntigli. Se fate l'elenco delle mancanze, finite a notte fonda. Si parte con una buona spinta. La luna amica e il sole favorevole aiutano contatti, spostamenti, colloqui, risposte attese. Nel lavoro potete muovervi bene, purché non restiate fermi a valutare ogni sfumatura come davanti a una vetrina. Mercurio contro crea qualche attrito con capifamiglia e scadenze. Bilancia. Avvio senza grandi scosse, ma con margini pratici da sfruttare. Mercurio e Venere favorevoli aiutano contatti, accordi, messaggi e intesa nei rapporti. Marte in opposizione però rende più facili gli scontri con i partner, colleghi, clienti troppo insistenti. Nel lavoro trattate, ma non fatevi tirare dentro per forza. Scorpione. La luna nel segno vi mette subito in mostra, ma il sole in opposizione alza il livello delle richieste. Urano in opposizione porta cambi di programma, risposte strane, persone poco gestibili. Bene muovervi, proporre, farvi notare, meno bene pretendere che tutti vi seguano senza discutere. In coppia serve elasticità. Sagittario. Il mese parte con molto da gestire e poca voglia di fare scena. Mercurio in opposizione complica risposte, accordi e conversazioni con partner o colleghe. Marte favorevole, però, vi dà tenuta fisica e senso pratico. Amore concreto ma spigoloso, intesa possibile purché nessuno pretenda di avere sempre l'ultima parola. Capricorno. Avvio senza grandi scosse, ma con margini pratici da sfruttare. Mercurio e Venere favorevoli aiutano contatti, accordi, messaggi e intesa nei rapporti. Marte in opposizione però rende più facili gli scontri con partner, colleghe, clienti e clienti troppo insistenti. Nel lavoro trattate, ma non fatevi tirare dentro a prove di forza. Acquario. Si parte con la luna e il sole in quadratura, umore ballerino, famiglia invadente, tempi poco comodi. Mercurio favorevole però vi aiuta a parlare chiaro, mentre Marte dalla vostra vi tiene operativi e reattivi. Sul lavoro meglio non improvvisare. In amore c'è intesa, ma se vi distraete troppo il partner presenta il conto.

0: sempre un blocco selezione da 400 grammi, oppure Black Diamond grattugiato 320 grammi a 4,97 l'uno, concentrato di pomodoro unico 156 ml, oppure pasta Lipidor a 99 centesimi l'uno.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau et Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Bentrovati alla rassegna stampa di oggi, lunedì 1 giugno. Chissà se oggi ho detto anche 1 maggio, magari in entrata, chissà, no, dai, scherzi a parte, penso di essermela cavata. Allora, iniziamo con il Globe and Mail, che oggi lascia ampio spazio anche a diverse notizie, anche lo spettacolo, però sicuramente diciamo c'è questo articolo in primo piano: regolamentazione del lavoro nel settore dei trasporti. Sollecitati i regolatori ad aumentare le ispezioni e l'applicazione delle norme nel settore dell'autotrasporto. I leader aziendali e i sindacati chiedono che le autorità di controllo dell'autotrasporto intensifichino le verifiche su sicurezza, lavoro e lavoro fisico. L'obiettivo è invertire il deterioramento delle condizioni di lavoro. L'obiettivo è invertire il deterioramento delle condizioni di lavoro e frenare un aumento significativo di aziende che classificano illegalmente lavoratori come indipendenti. Il settore è attualmente sotto la lente di ingrandimento del Parlamento a causa delle crescenti preoccupazioni per il furto di stipendi, la carenza di sicurezza e questa falsa classificazione appunto dei lavoratori. Attraverso questo stratagemma le aziende inquadrano i conducenti come lavoratori autonomi, privandoli di conseguenza di tutte le tutele sindacali di base e permettendo ai datori di lavoro di evadere i contributi obbligatori per le pensioni statali e l'assicurazione sul lavoro. Un'indagine proprio del Globe and Mail pubblicata sabato ha rivelato che una regolamentazione frammentata ha permesso a questa pratica di prosperare. I dati del censimento di Statistics Canada mostrano un aumento enorme di lavoratori cosiddetti autonomi senza dipendenti in questo settore, una forma dunque di lavoro precario senza tutele, e in alcune regioni addirittura la crescita di questo genere di figura in questa categoria nell'arco di un decennio ha superato addirittura il 300%. Si parla poi sulle prime pagine della recessione. Mentre i conservatori cavalcano i segnali di recessione, gli economisti frenano non così in fretta. La contrazione consecutiva dell'economia canadese ha acceso un forte dibattito tra Ottawa e Bay Street e quindi tra politica e finanza sul fatto che il paese sia o meno in recessione. Questa situazione sta fornendo, continua nell'articolo, munizioni, diciamo così, politiche, armi politiche ai critici dell'opposizione contro il governo federale, provocando però lo scetticismo degli economisti, secondo cui è troppo presto per giungere a conclusioni, poiché, aggiungo io, l'hanno appena iniziato, fondamentalmente credo sia questo un po' l'intento. Venerdì

Statistica Canada ha riferito che l'economia si è contratta dello 0,1% su base annua nel primo trimestre, dopo un calo dell'1% nel quarto trimestre dello scorso anno. Due trimestri consecutivi di conseguenza di PIL in calo vengono talvolta definiti recessione tecnica, anche se il termine viene spesso scartato dagli economisti che preferiscono analizzare la profondità, l'ampiezza e la durata di una contrazione prima di usare la famosa parola con la R, recessione. Il leader conservatore Pierre Poilievre ha colto la palla al balzo, inviando domenica una lettera al primo ministro Mark Carney per chiedere un dibattito d'emergenza in Parlamento su quella che ha definito la recessione liberale. Al contrario, gli economisti di Bay Street hanno concluso che questi numeri non equivalgono a una recessione, almeno non ancora. Un analista senior della Bank of Montreal ha commentato che solo il tempo lo dirà, ma i dati sul campo non mostrano i tratti distintivi di una vera recessione in Canada. E io aggiungere, speriamo abbiano ragione. Spostiamoci adesso invece nel mondo della sanità. Il Globe and Mail apre con, lascia sull'articolo di taglio basso la battaglia di una famiglia contro il cancro. Genitori ontariani sperano che il caso del figlio possa cambiare l'approccio del Canada sulle nuove cure contro il cancro. Brian Armit ricorda esattamente dove si trovava quando ha ricevuto una telefonata inaspettata dal premier Doug Ford dell'Ontario. Era il 9 maggio del 25 e il signor Armit ha risposto nel corridoio di un hotel a Winnipeg mentre il figlio Evan, di 22 anni, riposava in camera. La famiglia, inclusi la madre Jennifer e la sorella Sophie, si trovava a Winnipeg per una partita di playoff di hockey. L'ultima partita a cui avrebbe assistito tutti insieme. Il signor Amit, un ufficiale di polizia di lungo corso nella città Dryden, aveva chiesto l'aiuto del premier perché suo figlio stava morendo appunto a causa di un melanoma. Poi l'articolo prosegue nelle pagine interne raccontando la speranza della famiglia di cambiare l'accesso alle cure sperimentali nel paese. Fotonotizia dedicata invece allo spettacolo e cultura. Si tratta dell'attore comico Mike Myers, che ha accettato, gli è stato dato l'Academy Icon Award ai Canadian Screen Awards a Toronto domenica sera. La festa dunque continua, i Canadian Screen Awards celebrano Mike Myers e altri ancora, insieme anche a Hated Rivalry. C'è anche poi, si parla poi del calcio con le campagne di Ambush Marketing. I marchi fanno l'occhiolino, strizzano l'occhio ai mondiali di calcio evitando di pagare le tariffe della FIFA. Se siete stati da Tim Horton ultimamente avrete probabilmente notato, scrive il Globe and Mail, che l'azienda è scesa in campo per la Coppa del Mondo FIFA di questo mese, questa settimana. Qualche settimana fa il colosso del caffè ha lanciato un'offerta a tempo limitato chiamata Taste of the Globe, i sapori del mondo, quattro diversi Timbits, le tipiche frittelle canadesi ispirate però alle grandi potenze del calcio, quindi Brasile, cheesecake al lime, Francia, crème brûlée, Italia, cappuccino e che ironia della sorte. Italia cappuccino, ma l'Italia non ci sarà ai mondiali, e Canada un dolcetto al gusto torta di compleanno, la famosa birthday cake di cui parlava la nostra Cassandra Marsillo, che saluto, con caramelle frizzanti, chiamata fireworks. Il tutto può essere mandato giù, può essere accompagnato con un ice cup, con un caffè ghiacciato al churro e caramello, pensato per richiamare alla mente il Messico. E va bene, insomma, qui c'è tutta una campagna mondiale di calcio, peccato l'Italia sia stata eliminata, quindi questo cappuccino sì, lo berremo, però fa ridere. Ironia della sorte, mettiamola così. Spostiamoci adesso invece ai quotidiani italiani. Come potete ben immaginare, oggi ovviamente tutte le aperture sono dedicate a Libano. Iniziamo col Corriere della Sera, l'avanzata di Israele. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. Le guerre. Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron intanto intervenga l'ONU, richiede a gran voce. Oggi infatti è prevista la riunione dell'ONU. Poi parliamo invece, ci alleggeriamo un po' con questa notizia, quasi forse un po' di colore, ci spostiamo a Roma. I petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza, no, quindi c'è stato del dramma subito dopo. Io avevo lasciato la notizia per cui questi cavalli erano fuggiti
da recinto. Erano dei cavalli pensati per la parata del 2 giugno, che sarà domani. Nelle chat dei militari, loro malgrado vittime dell'azione sconsiderata del vigile che ha innescato i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire i cavalli, tutto il panico per l'accaduto, sono partiti travolgendo chiunque e qualsiasi cosa avessero davanti, sono saliti sopra una ragazza, le hanno rotto le costole, forse anche le ginocchia. È veramente terribile cosa è successo a Roma. Qualcuno ha avuto questa idea di fare, forse pensava di fare una goliardata, ma ha creato un danno gravissimo, ha lanciato dei petardi nel recinto dei cavalli che sono scappati e hanno travolto una persona. Tutto ciò è veramente terribile, perché per una bravata comunque creare un danno del genere a un innocente è terribile. Centro pagina invece, foto di Sinner che si fa un giro in scooter dopo la crisi di caldo al Roland Garros. Oggi tre italiani in campo per gli ottavi e Sinner appunto sullo scooter a Monte Carlo in serla alla sua Vespa rossa con i dettagli in azzurro. La usa spesso per le strade del Principato. Spostiamoci adesso invece sul quotidiano La Repubblica, vediamo se il computer ci assiste. Arriviamo adesso. Comunque anche qui l'apertura ovviamente è dedicata al Libano. Israele sfida l'ONU e questa è un po' la notizia del giorno. L'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran bozza d'accordo, tra virgolette, inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. L'IDF avanza nel nord del Libano, 25 chilometri oltre la linea blu del fiume Litani, conquistando il castello di Beaufort, la fortezza crociata che domina la regione di Nabatieh, dove all'alba di ieri ha piazzato la sua bandiera. Netanyahu pensa ai raid a Beirut. Si riunisce oggi il Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Intanto Trump alza la posta con l'Iran. Nuova bozza d'accordo inasprita su Ucraina e Hormuz. Poi accanto al castello di Beaufort in Libano, dove sventola la bandiera di Israele, accanto invece c'è un altro titolo: non si può negare l'Europa all'Ucraina. All'improvviso l'Italia sembra tirare il freno sull'Ucraina, dopo che negli ultimi 4 anni avevano sostenuto la sua adesione alla UE, poche righe di comunicato della Lega hanno rimesso tutto in discussione, innescando una specie di corsa al disimpegno tra le forze politiche. E ieri, cosa assai più allarmante, scrive Paolo Gentiloni sulla Repubblica, il ministro Crosetto ha di fatto escluso l'ipotesi di adesione definendola troppo difficile. Se davvero questa dovesse diventasse la posizione del governo, ci troveremmo di fronte a un fatto enorme, scrive Gentiloni. E poi si inizia ovviamente già a parlare di 2 giugno e c'è un articolo a firma di Concita De Gregorio: perché onorare la Repubblica cresciuta con noi? Se la Repubblica italiana fosse una persona, un'anziana signora che domani compie 80 anni, pensavo, perché la Repubblica è un organismo vivente, certo, è un corpo collettivo dotato di nervi, muscoli e cuore che tutti noi insieme animiamo, ma non è una persona, certo, se lo fosse però proviamo a immaginare che lo sia, ecco. Allora sarebbe coetanea del suo presidente? Curioso, no? E questa la prima e unica volta dal dopoguerra, probabilmente anche l'ultima, in cui il presidente della Repubblica e la Repubblica hanno la stessa età. Ovviamente domani, insomma, immaginiamo che tutte le prime pagine saranno dedicate al 2 giugno. Vi segnalo una bellissima foto che ritrae Sandrelli e Gino Paoli. Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà, parlando della loro storia d'amore. La casa di Stefania Sandrelli è immersa nel verde tra oggetti pieni di memoria e gusto, si è arredata da sola, spiega. Ci sono foto ovunque, lei le prende, le mostra, fa avanti e indietro con velocità. E questa foto ovviamente è una foto d'epoca, bellissima, e ci ricorda questi due grandi artisti. E poi invece tornando a Mattarella e a quel consenso trasversale, siamo alla vigilia della festa della Repubblica che celebra il referendum con cui gli italiani sancirono il passaggio alla Repubblica 80 anni fa.
nel 1946. Una data che ha dato significato al percorso della nostra democrazia. In questo quadro il ruolo del Presidente della Repubblica è fondamentale, in particolare di questo Presidente Sergio Mattarella. Passiamo adesso invece ai quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, il trionfo di Vingegaard, Giro, amore mio, lacrime alla premiazione di Roma, l'ultimo sprint finale a Milan. I campioni chiamano palestra, ci vediamo all'Inter, l'esterno ha conquistato Chivu, il feeling con i nazionali nero-azzurri che lo spingono verso Milano. Intanto nello specchietto c'è una foto di Totti che con le mani fa il segno della vittoria. Ci rivediamo alla Roma, Gasp vuole la bandiera, l'offerta come dirigente, quindi insomma si parla anche di questo. E poi ancora MotoGP, festa al Mugello con Kimi, Bazzecchi a Aprilia, frecce tricolori, insomma giubilo e Gaudio mi verrebbe da dire. Spostiamoci adesso velocemente al Corriere dello Sport, anche qui invece nel taglio alto si sceglie il MotoGP, Marco regala all'Aprilia la prima vittoria in casa, Mazzecchi capolavoro al Mugello, sì sto facendo la storia, incredibile vedere tante persone felici per me, terzo invece Bagnai. E poi a centropagina Stellini, il vice di Conte risponde con un duro messaggio alle critiche del belga, prendi esempio da Modric, a Napoli non hai portato gioia, durissimo quindi. E poi Milan, scappano tutti da Leao a Rabiot, è una fuga di massa, Rafa ha già salutato, Adriano e Modric pensano all'addio, ma Ignaz si guarda intorno, settimana chiave per il tecnico, Slot resta l'alternativa se non arriva Ranić con Glasner. E poi ancora festa per il Paris Saint Germain, Luis Enrique può avere il regalo, Osic va a sogno pallone d'oro. Insomma, così concludiamo la rassegna stampa di oggi.

e ripristiniamo il nostro meraviglioso brano canadese dell'ora. Così, quando com'era il detto, i topi i gatti non ci sono, i topi ballano, quella roba lì, c'est la table, c'est les barbes.

0: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

giorni. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: CFMB 1280, la tua radio amica.
3: Bentrovati in diretta sulle onde di CFMB 1280, siamo arrivati al momento delle notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
4: Giornale radio CFMB 1280.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
6: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
5: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura.
3: Bentrovati in diretta. Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
7: Previsioni del tempo.
3: Giornata soleggiata quella di oggi, attenzione però perché più tardi potrebbe arrivare un po' di pioggia, anche se al momento il cielo veramente è cristallino e limpido, eppure c'è un minimo di probabilità di rovescio nel pomeriggio. La massima di oggi è di 21 gradi, la minima è di 11. Per martedì 2 giugno invece sarà una giornata anche qui prevalentemente soleggiata, con una massima di 24 gradi e una minima di 13. Mercoledì 3 giugno soleggiata, anche lì con una massima che si alza a 27 e una minima di 16 gradi.
8: CFMB.
3: E abbiamo una canzone meravigliosa in questa nuova ora insieme. Vittoria Zorfini con voi, ossia Ambrise Buabodri, fino alle stavo per dire alle 18, forza dell'abitudine, perché noi di solito facciamo insieme il buon pomeriggio. Anzi, sono contenta che ci siamo rincontrate anche alla mattina. Anzi, se sentite un cambio di voce è perché ho preso il mio caffettino, ragazzi, e questa è la verità. Volevo dirvi mille cose, ma mi fermo qui perché abbiamo un Eros Ramazzotti spumeggiante con Adesso Tu.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Duo Surf and Turf, aragosta viva a 9,95 la libbra e filet mignon di manzo a 17,99 la libbra. Filetto di salmone fresco dell'Atlantico o coho 8,99 la libbra. Formaggio in blocco selezion da 400 grammi oppure Black Diamond grattugiato 320 grammi a 4,97 l'uno. Concentrato di pomodoro unico 156 ml oppure pasta Lipidor a 99 centesimi l'uno.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua, Adonis, un universo di freschezza.
2: Ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Selyonar per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Selyonar, Toiture Unique.
1: Siamo arrivati al momento dello sport, insomma lo sappiamo, la corsa dei Canadien si è fermata venerdì scorso nella finale di conference, ma si è conclusa a testa alta. Oggi si parla comunque di una squadra che ci ha regalato una splendida stagione 2025-2026 dei Canadien. La squadra è stata eliminata nelle finali della Eastern Conference dei Carolina Hurricanes, capaci però di chiudere la serie in 5 partite. Nonostante la sconfitta, il bilancio della stagione resta straordinario e va ben oltre le aspettative iniziali di settembre. La squadra ha centrato un sesto posto assoluto nella classifica generale della National Ivy League, accumulando ben 106 punti e qualificandosi agevolmente per i playoff. E durante i playoff, prima di arrendersi ai Carolina, i Canadiens hanno regalato una primavera memorabile ai propri tifosi con le spettacolari vittorie nei primi due turni contro i Tampa Bay Lightning e Buffalo Sabre. E poi ci sono anche i record, perché a livello individuale la stagione rimarrà scolpita negli anni. Per la prima volta dopo decenni, Montreal ha potuto schierare contemporaneamente un giocatore autore di 50 gol e uno capace di battere la barriera dei 100 punti complessivi. E quindi insomma ci hanno regalato grandissime emozioni i Canadien quest'anno, e venerdì però appunto la corsa si è fermata. Spostiamoci al Roland Garros, in campo Cobolli Svajda 2-1, scusatemi, e quindi si continua anche ovviamente con il tennis. Intanto MotoGP, lo sappiamo, Bezzecchi vince al Mugello davanti a Martin, festa con Antonelli, il leader della classifica piloti trionfa e allunga in testa al mondiale. Ha poi dichiarato: è stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero bambino, perché siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP. La MotoGP, e io sognavo un giorno di essere lì. E poi questo sogno ovviamente si è trasformato in realtà, un'emozione indescrivibile vedere così tante persone contente, vedere il team felice e fare così tanta fatica a trattenere le emozioni è una cosa che mi ha dato gusto. E nella foto ovviamente si vede lui con il tricolore sulle spalle mentre annaffia i presenti ovviamente con lo spumante, insomma con la voce ancora tremante. Questa è stata la dichiarazione di Marco Bezzecchi, e c'è tutta la gioia della vittoria storica al Mugello per lui, che coglie il primo successo sul percorso di casa e allunga anche in testa la classifica del moto mondiale. E per l'Aprilia, che nel Gran Premio d'Italia di MotoGP all'autodromo toscano conquista una doppietta con il secondo posto di George Martin, ora il pilota riminese a quota 173,17 punti per più del compagno di scuderia. E poi ancora c'è un pensiero all'amico Achimi Antonelli, presente al Mugello per sventolare la bandiera a scacchi, e anche qui insomma grande emozione quando l'amico nonché campione Achimi era lì presente. Eravamo amici già prima che facesse il suo debutto in Formula 1, ci siamo avvicinati tanto e siamo stati anche un po' insieme qualche tempo fa. È un orgoglio per me averlo in primis come amico, perché è un ragazzo simpaticissimo. E vabbè, insomma, grande amore tra i due, grande amicizia, ma questo si capiva ovviamente. E poi invece spostiamoci adesso, Giro d'Italia, vacanze romane per Vingegaard con triplete. Ora resto qui, poi il tour nel giorno del trionfo del danese al Circo Massimo, ultima tappa, vacanza romana con triplete. Jonas Vingegaard è incoronato re del Giro 109 in una giornata soleggiata, caldissima, piena di turisti tra i monumenti della capitale, l'ultima frazione a velocità moderata, ma la sua impresa è di quelle da storia del ciclismo. Ma pochi prima del corridore danese era riuscito di mettere in bacheca le tre grandi corse a tappe. dopo il Tour 22-23 e la Vuelta nel 25, ha completato il Tris col suo primo giro quest'anno e non ha trattenuto le lacrime a conclusione della 21esima e ultima tappa. Jonathan Milan si è presa con uno strappo sul traguardo del Circo Massimo, che lo ripaga di qualche delusione nei giorni passati, e quindi anche qui insomma grande emozione ovviamente per Vingegaard, che si concederà adesso un po' di riposo. Rimarrò con i miei qualche giorno a Roma, poi torno in Danimarca e comincio a preparare il Tour de France. Chapeau veramente. Ma del resto è così la vita degli sportivi, insomma un pomeriggio magico nella capitale, vestita a festa per accogliere l'ultima tappa del Giro d'Italia per l'ottava volta nella storia. Così i corridori hanno sfilato, e insomma è stato meraviglioso questo giro tra Colosseo, Fori Imperiali, Circo Massimo per 131 chilometri. Hanno rapito ovviamente il pubblico romano e assiepato a bordo strada tantissimi, anche certo tra romani e romani, tifosi e familiari, cioè, ma turisti soprattutto. Ecco, questa è la cosa bella, che tutti si sono fermati per il giro. E poi Alfonso Eulalio, capace di prendersi la maglia bianca che premia il miglior giovane, Paul Magnier che conquista la maglia ciclamino della classifica a punti, ma anche l'italiano Jonathan Milan che vince allo sprint l'ultima tappa a Roma, segnando la conclusione perfetta di un giro sempre più legato alla capitale. Ovviamente c'è un po' di orgoglio anche da parte mia, visto che sono romana. Quest'anno devo dire più del solito è sicuramente stata una capitale all'insegna dello sport, se vogliamo. Intanto mondiali, spostiamoci, vediamo un po' se ritroviamo, anzi prima di arrivare ai mondiali, oggi la stampa celebra ovviamente il bis Champions del Paris Saint-Germain, quindi insomma grande vittoria, grandi festeggiamenti, la coppa delle grandi orecchie alzata al cielo da Marquinhos, una squadra in festa, un concetto semplice. Les Invincibles, gli invincibili, gongolano in Francia, grandi festeggiamenti, come giusto che sia, perché in 68 anni di storia della massima competizione europea il loro movimento calcistico era pressoché sempre stato relegato ai margini, con la sola eccezione del Marsiglia di Bernard Tapie nel 1993. Due anni dopo i titoli sono diventati tre per merito di una squadra programmata per questo da un decennio. Allora complimenti al Paris Saint-Germain. Allora, mondiali, a parte i dolci di Tim Horton, ispirate ad alcune nazionali di calcio, tra cui l'Italia però non gioca ai mondiali extra large, tre paesi, 48 squadre, tanti campioni, quanta attesa, dall'Azteca a New York, passando per il Canada, tra debutti, ultimi balli e assenze. Un mondiale in due paesi c'era già stato al tempo di Corea-Giappone nel 2002, il mondiale allargato è addirittura precedente, arrivò con le 32 squadre di Francia 98, ma un mondiale diffuso su tre paesi, ognuno grande quasi come un continente, con 48 nazionali a contendersi il titolo, ha per sua stessa natura motivi di interesse pari alle dimensioni extra large. Quella che comincia l'11 giugno a Città del Messico con la sfida tra padroni di casa e Sudafrica è la 23esima edizione della manifestazione, un enorme UFO che plana su geopolitica e sport, mai come in questo caso intrecciati. 16 stadi, 12 gironi, per la prima volta anche i sedicesimi di finale, 104 gare spalmate tra Canada, Messico, Stati Uniti, con questi ultimi che fanno da capofila anche oltre il previsto. E quindi insomma possiamo immaginare si tratti di un evento veramente non solo diffuso ma anche di dimensioni enormi, mi verrebbe da dire. Io direi che per lo sport è tutto, ci fermiamo.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.

0: qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia casalinga $5.89 la libbra, cosce di pollo $2.26 la libbra.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
4: Salve, il Patronato Enasco propone due conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'income tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonard 252 50 41 e Rivière des Prairies 494 6902.

0: meravigliosa Francesco Renga. Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco disco, che voglia di disco disco. Mettimi un disco disco, I love it.
0: Marjo con noi, riprendiamo un po' anche il sound di inizio trasmissione. Avevamo messo un pezzo di Bobby Solo con queste chitarre fantastiche, in qualche modo rientriamo un po' in quel mondo della bella musica. Lei peraltro artista incredibile, nata e cresciuta a Montreal e poi insomma ha fatto furore nei jazz club di Montreal e poi ancora è entrata a far parte della band Corbeau alla fine degli anni 70 e poi ci ha regalato questo pezzo bellissimo, Bohemian, lei Marjo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Siamo arrivati al momento delle notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Giornale radio CFMB 1280.
3: Marco Mancini, compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto, il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario, la milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque, ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario, centinaia di campioni sono ancora senza analisi, preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spostiamoci adesso in Canada. Sì, è successo nel quartiere di La Salle. Un bambino piccolo si è ritrovato in condizioni critiche, altre 5 persone sono rimaste ferite dopo che il castello gonfiabile su cui stavano giocando è stato spazzato via da una raffica di vento. Questo succedeva ieri domenica pomeriggio nel quartiere di La Salle a Montréal, l'evento di Parc Ouellette, una festa di quartiere organizzata dalla chiesa italiana Madre dei Cristiani, e intanto ovviamente si ritrovavano lì per far giocare i propri bambini, fino a che poi questo appunto gonfiabile non è stato spazzato via. Adesso ovviamente si teme per la salute di appunto del bambino piccolo in condizioni critiche. 11 persone sono state visitate e 6 di loro, 4 adulti e 2 bambini, sono state trasportate in ospedale per lesioni traumatiche, secondo quanto riportato da Urgence Santé. Una bambina di 3 anni in condizioni critiche. Non sono ancora stati diffusi però aggiornamenti sulle condizioni. E poi ancora si parla oggi dell'inquinamento causato dai camion. Il Quebec avvia un'indagine sui depositi con però 4 anni di ritardo. Si fa riferimento, diciamo, a tutti quei proprietari che sono andati diciamo così nelle rimesse non autorizzate per annullare fondamentalmente quello che è disattivare il sistema di controllo dell'inquinamento di un camion, che equivale poi ad aggiungere 34 camion sulle strade, cioè praticamente è stato annullato quel sistema che permette di capire quanto inquina un camion. Adesso però c'è l'indagine in corso, anche se tardiva, se vogliamo. E poi, come raccontavamo prima, la classe politica ha condannato la manifestazione per, tra virgolette, un Quebec bianco tenutasi sabato a Shawinigan, che ha suscitato ovviamente indignazione a livello comunale, provinciale e federale. E la ministra del Quebec Fréchette ha aggiunto che il Quebec è una società aperta, inclusiva e rispettosa, e questi sono i valori che dobbiamo continuare a difendere. Poi ancora, ovviamente, oggi si parla anche del tour dell'Ile, al quale hanno partecipato 21.000 ciclisti, una tradizione ormai familiare che quest'anno celebra la sua 41esima edizione, e si propone in particolare di promuovere la pratica del ciclismo urbano. Passiamo adesso invece alla quotazione del dollaro. Adesso arriviamo, abbiate pazienza, arriviamo anche qui, forse. sì, fate il tifo, bravi. L'euro vale 1,61 euro, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
4: Previsioni del tempo.
1: Sono 14 gradi fuori dai nostri studi, giornata soleggiata, attenzione perché nel pomeriggio potrebbe servire l'ombrello, probabilità di piogge. E c'è anche una massima di 21 gradi prevista per oggi, una minima di 11. Domani, martedì 2 giugno, festa della Repubblica, sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima prevista di 24 gradi, una minima di 13. E poi mercoledì 3 giugno un pochino le temperature si alzeranno, perché la massima prevista è di 27 gradi, la minima di 16. CFMB. In diretta Vittoria Zerfini con voi, ossia Ambris Buabodri, fino alle 10. Più tardi verrà a trovarci anche un personaggio che avete sicuramente conosciuto tramite i social. Sto parlando di Frank Mojo Music. Tanti lo conoscono perché con lui hanno imparato magari un po' di italiano insieme ai figli. Lui è diventato famoso per scrivere canzoni per bambini per imparare l'italiano, e poi insomma la sua relazione con la dolce nonnina è diventata iconica sul web. Ne parliamo con lui più tardi, in quest'ora avremo l'appuntamento con Aldo Ricciuti dell'Immobiliare per parlare ovviamente di case e compravendita, e quindi restate con noi sempre sulle onde di CFMB 1280.

un chance che Océane è là, perché mi sono dimenticata cosa volevo fare adesso. Allora, lo sapete, il venerdì escono tanti nuovi brani della musica italiana e non solo. In realtà noi ne avevamo già parlato in diretta del nuovo brano di Saldavinci, perché già qui, quando è venuto al concerto al Teatro Rialto, ciao Ralph, grazie per averci regalato anche questo concerto, ha cantato live per la prima volta la sua nuovissima canzone, che già si preannuncia essere la canzone dell'estate. Saldavinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, e poi è arrivato quinto all'Eurovision, e poi è stato ed è il cantante al momento, almeno con la canzone Per sempre sì, il più ascoltato in Europa, e non solo, ha aperto la sua tournée in Nord America proprio partendo qui da Montreal, e noi ce l'andiamo ad ascoltare con la sua nuovissima Poetica. Vediamo se piace anche a voi.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Cercate un'aria condizionata? Energy Giuseppe Faccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energy vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energy, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438-804-5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438-804-5785.
3: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.
2: Siamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458, 891-8458.
4: E siamo in diretta col nostro Aldo Ricciuti, buongiorno.
5: Buongiorno Vittoria, come va?
4: Bene, grazie, tu come stai?
5: Molto bene, col sole le cose vanno molto meglio.
4: Bravo, sono d'accordo con te. Caro Aldo, come è passato questo fine settimana?
5: Abbiamo fatto un po' di visite, una piccola vendita e siamo stati a un party di Affasso Lei di Remax che abbiamo fatto ieri, allora ci siamo stati un po' occupati, ma tutto bene.
4: Ma questa cosa è fantastico, uno perché riunirsi in una festa, in un party è sempre bello, soprattutto quando si tratta di un party aziendale che mette insieme tante persone di lunga esperienza come te in questo caso, Aldo Ricciuti, e poi perché avete concluso una vendita e hai concluso una vendita, quindi complimenti.
5: Grazie, grazie. Sai, stiamo sempre lavorando, cerchiamo sempre di aiutare i nostri clienti, specialmente i nostri ascoltatori. Ci tengo molto di fare le cose buone per loro e aiutarli bene, perché ci tengo molto ad essere, specialmente la clientela della CFMB, la clientela italiana, perché sapete, i nostri italiani che sono venuti qui tanti anni fa, hanno fatto molto sacrifici e tanto per loro la loro casa è la cosa più importante. Diciamo, è importante, lato finanziamento ma anche lato conforti, sai? Allora sono cose che, sai, quando una persona deve vendere una proprietà dopo tanti anni, è emozionato, sai? Ne ho trovato molti perché, sai, avendo vissuto in una casa tanti anni, è sicuro che diviene, sai, emozionati perché sono cresciuti i bambini, i nipoti.
4: Certo, perché non è solo una compravendita, è un cambiamento di vita importante, si decide magari appunto di vendere la proprietà e si vuole essere anche rassicurati e mettere in mano, tra virgolette, la pratica in mano ad una persona di cui ci possiamo fidare, che è della comunità, che ci conosce, che conosce anche i nostri sentimenti e la storia magari che c'è dietro quell'immobile.
5: Eh sì, è una cosa importante perché, come ho detto, tanti che io dopo sono quasi 40 anni che sono agente immobiliare e ci sono gente che sono più di 40 anni a volte che hanno le loro case, sai, è una vita che facciamo nell'immobiliare, una vita che facciamo nella nostra casa, facendo il giardino e tante altre cose, i vicini. Allora, sai, ci vuole un po' di compassione, a volte sai si deve fare le cose con la calma e capita a volte che i miei clienti sono loro che scegliono, se abbiamo più di un cliente, a chi vorrebbero vendere la casa, perché si sentono che questa persona, una persona, un compratore apprezzerà la loro casa e quello che avevano lasciato indietro della casa. Allora ci sono tante cose
4: da valutare, tanti elementi che sono diciamo così in gioco nella vendita di un immobiliare, che tu sicuramente hai saputo cogliere nel tempo, visto che la gente ti affida un incarico così importante come in questo caso è la vendita dell'immobile, che come dire ci è voluto una vita per realizzare. Quindi insomma mi sa che sei anche un po' orgoglioso di questa cosa.
5: Molto orgoglioso, perché ci tengo, specialmente, sai come dico, di aiutarlo, però ci tengo perché vedendo la soddisfazione di un cliente, sapendo dei loro bisogni, aiutarli di fare questo passo, di cambiare casa, mi fa piacere e allo stesso tempo ho quel sentimento per loro, perché vedo che tanti... Sai, sono pronta a fare questo cambiamento, però non è facile. E allora siamo lì insieme, ne parliamo, sai, passo molto tempo con loro al telefono o a casa loro, perché sai, sentire i loro sentimenti, le loro storie della casa, perché tutti hanno le storie della casa, le cose che sono successe, le buone cose specialmente. Allora sai, sono memorie che non si può mai perdere, allo stesso tempo.
4: No, ed è bello poterle trasmettere a qualcuno che poi si occuperà proprio della nostra casa. Quindi, insomma, è un lavoro che è fatto sicuramente di conoscenza, perché conosci bene appunto il tuo lavoro, i documenti da fare, ma è soprattutto un lavoro che ha un valore umano importante, soprattutto fatto come lo fai tu, è svolto come lo svolgi tu veramente nel quotidiano. Appunto, prima raccontavi semplicemente questo fine settimana ti sei dedicato al tuo lavoro, come fai spesso ormai da quasi 40 anni a questa parte.
5: Sai, sentire l'emozione e sapendo il valore di una persona, perché tanti il valore che hanno la casa non c'è valore, c'è più i sentimenti che hanno vissuto lì dentro. E queste sono cose che dobbiamo sentire, ascoltare, vedere le cose con loro e aiutare, parlare, perché a me la cosa importante è che non solo fare le cose giuste, perché le cose giuste lo farò sempre e l'ho fatto sempre, è piuttosto di fare le cose la maniera che la persona, quanto vendere la casa, la maniera che loro vogliono fare, la maniera che loro vogliono uscire dalla casa, il momento che loro vogliono uscire. Allora sono cose che dobbiamo non solo dire guarda, vediamo la casa e da sé partiamo fuori. No, è la maniera che noi possiamo far uscire la persona dalla casa, i momenti che loro sono pronti di fare questo passo e dove vanno dopo di questo. Allora se devono comprare, devono a volte trovarci altre maniere di vivere. Allora sono cose che dobbiamo fare questo insieme e mi siedo con loro e sono molto, come ho detto, le cose si fanno con la calma. Io per me ci tengo per fare le cose bene, me con la calma, senza che vi sentite che siete obbligati di vendere. No, sai, queste sono cose calmo, tranquillo, e la maniera che voi volete farlo.
4: Anzi, a maggior ragione, se state pensando di vendere, magari non siete convinti oggi, però avete in mente un giorno di venderla, ecco, potete contattare Aldo Ricciuti adesso, che non vi risponderà se chiamate in questo esatto istante, perché è in diretta con noi adesso in radio. Però dopo, se lo volete contattare, potete farlo e cominciare anche a pianificare questo nuovo futuro insieme, mettiamola così.
5: Sì, e come dico sempre, sai, ci sediamo, guardiamo i vostri bisogni, i tempi che avete bisogno di sveggiare, rivalutare la casa, perché la cosa importante è andare a prendere il massimo il valore della, per la vostra casa. E come detto, sai, mi siedo con voi e guardiamo le cose insieme. Se avete figli, bambini, amici, qualissimi che vi sentite, che volete sedervi con me o parlarmi, mi fa molto piacere, perché la cosa è che io voglio che siate soddisfatti una volta che la casa è venduta. E io lavoro molto con le referenze, la gente che mi rifirano dicono: guarda, questo mi ha venduto la casa. E tante, a parte la gente che mi ascoltano qui alla radio, è una cosa che dobbiamo fare, come dico, con la calma e fare bene.
4: Aldo, senti, ci ricordi il numero di telefono, per favore?
5: Sì, 514 891 8458.
4: Quindi se anche magari conoscete qualcuno, qualche amico, parente che sapete voglia vendere o comprare, potete contattare Aldo Ricciuti al 514 891 8458. Prendete carta e penna, che poi durante la trasmissione ridaremo il numero di telefono. Allora Aldo, ci dicevi appunto questo fine settimana hai venduto una casa, complimenti, e però sei sempre in cerca di nuove proprietà.
5: Mi mancano, perché tutte quelle che ho messo sul mercato si sono venduti a buon prezzo e adesso voglio lavorare, però non c'ho.
4: Date
5: non
4: lavoro
5: c'ho
4: Aldo, sto, per favore, che è tanto bravo.
5: Allora voglio fare quello che posso per i clienti. Se qualcuno vuole vendere tutto tipo di proprietà, quando dico sai, non parliamo di una proprietà in particolare, parliamo di proprietà bungoloncino, cottage, proprietà delle venute, sarebbe duplex, triplex, quattroplex, cinqueplex, blocco appartamenti da 6 fino a 50, 100 appartamenti, semicommerciale, industriale,
4: terreni,
5: ecco, bravo. Allora qualche cosa che avete, che volete vendere, volete avere un'istimazione, a volte volete solo sapere il valore della vostra proprietà, mi fa piacere, chiamatemi. Non è che vi dovete sentire che una chiamata che siete obbligati di
4: vendere. No, se vi serve una valutazione chiedete ad Aldo, che sarà felice di venirvi incontro. E soprattutto se conoscete magari qualcuno che appunto vuole vendere, ecco, fate un po' il passaparola, in questo noi siamo bravissimi, e quindi contattate appunto Aldo al 514 891 8458. Aldo, noi siamo quasi arrivati in chiusura, ci mancano altri 2 minuti insieme. Volevo sapere se a questo punto, non so se chiedertelo, se hai delle proprietà o se hai qualcosa in particolare.
5: Sì, sì.
4: Da
5: c'erano sempre le proprietà, ma pochissime. Allora adesso sta uscendo questa settimana un cottagino a Rivier de Prairie, semistaccato col garage, 3 camere da letto, però è stato bello, è una zona molto ricercata qui a Rivier de Prairie, vicino magazzini e altre cose. Allora se siete interessati di comprare una proprietà, un cottagino a un prezzo, diciamo,
4: ragazzi, il cottagino lo voglio pure io, solo che mi manca devo convincere l'altra parte.
5: Beh, ci vuole sempre 2 a volte, di fare,
4: vero?
5: Si prende decisione, ma la più parte delle volte sì.
4: Anche una base 2 economica.
5: Sì, allora, aiuta molto.
4: Senti, quanti piedi quadrati è questo cottagino?
5: Beh, la proprietà, diciamo, li paghiamo, sono 3 camere da letto sopra col bagno completo. Il primo piano c'è cucina abbastanza grande con una piccola sala da pranzo, salotto, e poi c'è il sottosuolo, diciamo, con la sala di gioco, un altro bagno, il garage. Allora, la proprietà, diciamo, è bellina, a un prezzo, diciamo, abbastanza ragionevole nel mercato di oggi.
4: E si può dire il prezzo o non si può dire?
5: Non mi piace dire il prezzo.
4: E allora però lo potete chiedere ad Aldo al telefono. Sì. Adesso noi attacchiamo, sì. Voi lo chiamate al 514 891 8458, gli chiedete il prezzo.
5: Ecco, come ho detto, se avete l'intenzione

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione, siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione, guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre, il mio modo stirato di procedere, verso un mondo di persone libere.

coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

0: Décoration, Les Délices Lafrenais, Distribution européenne Deci, Maison Lee Paris et Fleuriste Linda.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

e siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Tra i gruppi preferiti, tra i miei sicuramente, ci sono i By Parula. Adesso so che a inizio giugno saranno a Parigi o comunque da quelle parti. Il 3 giugno faranno un giro anche a Londra, domani poi Berlino. Insomma, si stanno muovendo proprio per la presentazione del loro nuovo album. Riuscirò a parlare? Può essere, noi ci impegniamo ad arrivare alla fine di questa diretta. Quello che volevo dire, insomma, By Parula stanno per uscire con un nuovo album, Something Out of Nothing. Uscirà il 5 giugno, si può presalvare ovviamente sui loro siti. Intanto però ci hanno regalato il singolo che preannuncia l'album, anzi ringrazio il nostro Alexis Leblanc perché l'ha inserita lui. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, By Parula, Kiss Burn.

Cintia che è tornata Ossian con noi in diretta, c'è sempre stata, dico insieme nello stesso orario. Grazie Ossian Brisbois, Baudry, Alexis Leblanc, grazie a tutti voi per l'ascolto, non perdete l'intervista alle 11 con Frank Moio. Noi ci salutiamo con una bella canzone, Gino Paoli, Una lunga storia d'amore. Restate lì sulle onde di CFMB 1280 perché continua tutta la nostra programmazione, poi più tardi Joan Verdon e poi dopo ovviamente Sonia Benedetto per il buon pomeriggio. Un saluto da Vittoria Zorfini, a domani, ciao!

0: passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci sono.

Le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Taccuino Sociale.
1: Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
2: Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
4: Seguici online su cfmb.ca.
5: Colpa della luna quando è piena di sé. Stanotte ho speso una fortuna blackjack. Dal buco della serratura.

0: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.
1: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514 804 2505. La mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514 804 2505.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.
2: La storia ci insegna!
3: Ma che ci insegna?
2: La storia ci insegna!
3: Ma che ci insegna?
2: La storia ci insegna!
3: Ma che ci insegna?
4: Bentrovati all'appuntamento con l'Accadde Oggi, questo lunedì 1 giugno. Oggi è il 152esimo giorno dell'anno, siamo nella 23esima settimana. Oggi ci mancherà il nostro Ivanuzzo, 1307, condannato dall'Inquisizione per eresia, viene giustiziato Dolcino da Novara, il predicatore millenarista, fondatore del movimento dei dolciniani. Dopo essere stato condotto su un carro lungo la città di Vercelli e lungamente torturato, viene pubblicamente arso vivo. Che cattiveria, veramente. Mi verrebbe da dire che erano tremendi quei tempi, ma devo dire anche quelli moderni si stanno mettendo a dura prova. Comunque Dolcino diffuse lettere in cui annunciava l'imminente fine del mondo e l'avvento di un'era di purificazione guidata da un papa santo. 1533. Anna Bolena venne incoronata regina d'Inghilterra come consorte di Enrico VIII. Anche lei sicuramente non ha avuto vita, ha avuto una vita, diciamo così, particolare. Fu incoronata regina consorte d'Inghilterra proprio quel 1 giugno del 1533 nell'abbazia di Westminster, per celebrare l'evento che seguì il matrimonio segreto con re Enrico VIII celebrato a gennaio. Furono organizzati dei festeggiamenti pubblici che veramente tanto lusso, fiumi di vino che sgorgavano dalle fontane, però il suo regno fu breve e tragico. Meno di 3 anni dopo, a causa dell'impossibilità di dare alla luce un erede maschio che per l'epoca era la priorità, e soprattutto poi è arrivato il desiderio del re di sposare un'altra persona, Enrico VIII fece arrestare Anna Bolena con l'accusa di alto tradimento e incesto e fu pubblicamente decapitata nella Torre di Londra poi nel 19 maggio del 1536. Che storie. 1869. L'inventore statunitense Thomas Alva Edison ottiene il primo brevetto per il suo registratore di voto elettrografico, che permette di raccogliere la preferenza di voto tra sì e no utilizzando uno o due selettori. Questo succedeva appunto nel 1869, quindi questo voleva dire che ad un certo punto era possibile avere questo aggeggio, diciamo così, destinato ai corpi legislativi e farli votare come il Congresso degli Stati Uniti, ed è stato concepito per accelerare notevolmente i processi di voto. Quindi era un meccanismo con i pulsanti, con gli interruttori, e ogni legislatore aveva un interruttore collegato alla propria postazione con cui poteva scegliere appunto di votare o sì o no. Prima tutto questo avveniva probabilmente con altri metodi, forse con carta, ma insomma con questa invenzione poi ovviamente le cose cambiarono. 1908. Francia, Italia, Russia e Serbia sottoscrivono l'accordo per la ferrovia Danubio-Adriatico per un investimento totale di 100 milioni di lire, dei quali 35 saranno a carico dell'Italia. Il consiglio di amministrazione della società sarà formato da 12 delegati, di cui 4 italiani. 1958. Charles de Gaulle diventa primo ministro di Francia, sebbene già in pensione è stato richiamato alla guida del paese alle prese con una profonda crisi di rapporto con le proprie colonie, in particolare con l'Algeria. 1967. Parliamo di Beatles. Alcuni giorni dopo la pubblicazione negli Stati Uniti era in commercio anche in Europa l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il nuovo lavoro dei Beatles. I negozi americani già dal 26 maggio ha richiesto oltre 700 ore di sala d'incisione, a parte quanto gli sarà costato, mi verrebbe da chiedere, ma soprattutto sicuramente è un album particolare. Intanto si tratta del primo concept album della musica popolare e soprattutto è stato concepito per un motivo ben specifico, e cioè per sfuggire alle pressioni dei tour, perché la band ormai era riconosciuta ovunque. Allora, per sfuggire un po' dalla Beatles mania, la band assunse degli alter ego, trasformandosi in un gruppo fittizio. Il disco peraltro è anche innovativo, perché fonde insieme elementi classici, rock, psichedelici, e ha rivoluzionato in qualche modo la produzione in studio, anche perché hanno reinciso diversi nastri per avere anche un sound diverso. E quindi Paul McCartney ideò il concetto di creare una band appunto finta, fittizia, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, anche bello lungo, come i nostri pinguini tattici nucleari. Poi alla fine hanno scelto un nome un po' particolare, anche se in questo caso, nel caso dei Beatles, era per sfuggire un po' e ritrovarsi probabilmente attraverso la musica e lasciare un po' i personaggi che erano diventati così famosi. E questo ha permesso ai musicisti di prendere le distanze dalle loro famose identità pubbliche, di adottare appunto degli alter ego musicali. Come raccontavamo prima, ci sono volute 700 ore di registrazione per 129 giorni. L'album ha ridefinito lo studio di registrazione come strumento vero e proprio. Il produttore era George Martin, e i Beatles hanno sperimentato appunto tecniche, vi dicevo, particolari, utilizzando anche registratori a quattro tracce per sovrapporre suoni in modi inediti. Hanno utilizzato sezioni d'archi, strumenti anche indiani, loop di nastro, manipolazioni studio, insomma tutto molto incredibile. Sarebbe stato bello assistere a tutto ciò. Mentre invece ci spostiamo a Montreal, al Queen Elizabeth Hotel, nel 1969, quando nella stanza 1742 troviamo John Lennon e Yoko Ono, che incidono il brano Give Peace a Chance, alla presenza di giornalisti e celebrità. Per la registrazione utilizzano solo quattro microfoni e un registratore, quattro piste presi a noleggio. Succedeva 57 anni fa. Quindi vediamo dalla sperimentazione, dalla ricchezza, dalle cose, poi si passa a tutt'altro. Si raggiunge, diciamo, un'organizzazione ristretta all'osso, mettiamola così. Parliamo adesso di Giro d'Italia 1969. Il ciclista belga Eddy Merckx, maglia rosa al Giro d'Italia, è positivo al controllo antidoping effettuato al termine della 16ª tappa e verrà per questo squalificato. Secondo molti, l'enorme quantità di anfetamine riscontrata è indice di un errore o addirittura, peggio, di un sabotaggio. Gimondi, che dal secondo passa al primo posto della classifica, rifiuterà dunque di indossare la maglia rosa. 1970, muore a Milano lo scrittore e poeta Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti, che era nato ad Alessandria d'Egitto l'8 febbraio nel 1888, il papà era operaio impegnato negli scavi del canale di Suez ed è morto quando Ungaretti aveva solo 2 anni. Da lì Ungaretti poi visse in diverse città, anche a Parigi, dove entrò in contatto con le grandi avanguardie artistiche e letterarie, ha stretto amicizia con Picasso, Modigliani, e poi ha stretto amicizia anche con poeti simbolisti francesi, che poi influenzeranno profondamente la sua poetica. Poi c'è stata l'esperienza al fronte nel 1914, torna in Italia e sostiene l'intervento della prima guerra mondiale, si arruola volontario, combatte sul Carso, poi arrivano le trincee, il fango, è a contatto con la morte quotidiana, e Ungaretti scrive i suoi versi su pezzi di carta. E da questa drammatica esperienza nasce la sua prima e rivoluzionaria raccolta, Il Porto Sepolto, del 1916, l'opera che poi confluirà nell'edizione del 1931 intitolata L'Allegria. E poi gli anni del regime, aderito al fascismo, nel 1933 pubblica Sentimento del Tempo, un'opera in cui la metrica si fa più classica e articolata, e poi il trasferimento in Brasile per insegnare letteratura italiana all'Università di San Paolo, e qui due eventi lo devastano, quale la perdita del fratello e la morte del figlio. Da qui il ritorno e il dolore, torna a Roma nel 1942, torna a insegnare letteratura all'Università La Sapienza, e da queste tragedie familiari, dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale, scaturisce la sua opera più devastante, Il Dolore, del 1942. 1947 e poi la sua intera produzione poetica è stata raccolta nella monumentale opera Vita d'un uomo, che è quella poi che si studia sui banchi di scuola. Cambiamo adesso invece argomento. 1973, con il gruppo The Wings, l'autore e cantante britannico Paul McCartney pubblica il nuovo disco Live and Let Die. Il brano, registrato nell'ottobre dell'anno precedente negli studi di Londra con la produzione di George Martin, viene pubblicato come singolo ed è il tema del film 007 Vivi e lascia morire. Succedeva 53 anni fa. 1974, la manovra messa a punto da Harry Heimlich, con cui è possibile risolvere problemi di ostruzione delle vie aeree scongiurando il soffocamento, viene pubblicata per la prima volta sul giornale Emergency Medicine. Proprio quella manovra che permette tutt'oggi di salvare tantissime vite viene insegnata anche ai neogenitori e anche, diciamo, è ormai una manovra che in tanti conoscono, e soprattutto ho visto anche si potrebbe anche, se uno riuscisse, se l'ostruzione, diciamo, non è troppo grave, in qualche modo si può praticare anche da soli. Praticamente bisogna appoggiare lo sterno, credo, su una sorta di la protuberanza del tavolo oppure sulla spalliera, di modo da diciamo così di ostruire la parte, ma insomma speriamo sempre di non trovarci in questa condizione. Comunque meno male che abbia trovato questa manovra e l'abbia messa a punto, grazie Harry Heimlich, che ovviamente con questa manovra salva tuttora paradossalmente tantissime vite. E invece nel 1974 purtroppo continua a salire il numero delle vittime dell'attentato di Piazza della Loggia a Brescia. Secondo gli investigatori sono stati programmati altri attentati che potrebbero essere eseguiti nel breve periodo. In quel momento le vittime erano salite a 7. Nel 1980 debutta anche in Italia la fortunata e amata serie televisiva Love Boat. Le crociere romantiche sulla Pacific Princess, con il capitano Stubbing, Julie, il dottor Adam, Isaac, Gopher, insomma, vanno in onda su Telemilano 58, quella che poi sarà destinata a diventare Canale 5. Anzi, peraltro, in quel periodo Telemilano era quella televisione che raccoglieva anche tante, come dire, televendite, luogo poi in cui nacque il mitico Marco Columbro, proprio dalle televendite, per diventare poi grande presentatore, anche con al fianco Lorella Cuccarini. Insomma, erano anni sicuramente magici, poi la scomparsa di questo conduttore. Sicuramente, insomma, era un po' il periodo anche in cui arrivavano i telefilm come Love Boat, dal grande successo. 1980 viene inaugurata la prima emittente televisiva al mondo, con una programmazione di solo notizie 24 ore su 24. Si inizia ad Atlanta in Georgia, Cable Network News, CNN, ed è stata fondata da Ted Turner e Reese Schofield. Succedeva 46 anni fa e poi anche noi abbiamo avuto i canali di informazione 24 ore su 24. 1991, gli appassionati del cinema lo ricorderanno perché c'è stata la messa in onda del film Blade Runner di Ridley Scott. A mezzanotte si inaugurarono le trasmissioni di Telepiù, anzi, quindi più che amanti del cinema, in questo caso della televisione, perché andò su Telepiù, la prima pay TV in Italia, e trasmette un segnale criptato su normali canali televisivi terrestri, e per essere ricevuta necessita di un decodificatore. Il canale trasmette solo film 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie. Era un servizio in abbonamento, all'epoca costava 36.000 al mese. 2003, Gilberto Simoni, vincitore dell'86esimo Giro d'Italia di ciclismo, in testa alla classifica generale dalla decima tappa, ha chiuso i 3.489 chilometri del percorso in 89 ore, 32 minuti e 9 secondi. Secondo si classificano Stefano Garzelli e Jaroslav Popovic. Detto questo, noi ci fermiamo, vediamo se siamo bravi come il nostro Ivan per il proverbio del giorno: chi comincia è a metà dell'opera. Yeah.
5: Sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

0: Coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Sarevo io e te a così, sarevo sempre sì.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: La musica unisce, soprattutto Rino Gaetano con questo brano stupendo. Buongiorno caro Frank.
1: Buongiorno Vittoria, come stai?
0: Io bene, grazie, che piacere averti qui direttamente da Toronto.
1: Piacere mio, grazie.
0: Allora, so che sei...
1: Ok.
0: Perfetto. Adesso così ti sentiamo meglio. Io sì. Ti ho visto l'altro giorno dagli amici di Panzeria che salutiamo.
1: Certo, amo andare a Panzeria perché fanno sempre buone cose.
0: Bravi, bravi, ci sono tanti italiani sì. Bravi qui e tu appunto sei a Toronto, però sì. Sei venuto qua in giro a Montreal.
1: Esatto.
0: E allora ti ho chiesto, vabbè, ma passaci a trovare il radio.
1: Certo.
0: Tu, nonostante tu abbia tanti impegni perché sei in giro a promuovere il tuo nuovo libro, di cui adesso parleremo, hai detto, va bene, dai, veniamo, sì. Veniamo, perché siamo anche in compagnia di? Michele, ho sentito.
1: Michele, sì.
0: Fantastico, mi piace questo Mike, Michele, yeah. Giusto, giusto. Senti Frank, tu sei in uscita adesso con un nuovo libro dedicato
1: esatto.
0: Al nonno.
1: Sì.
0: E in realtà all'orto.
1: All'orto, ma è sempre di nonno, sempre delle storie in cui siamo cresciuti con i nostri nonni, mm-hmm. Che partengono, sono di maggior parte del giardino, dell'orto. Mm-hmm. Qui lo chiamiamo giardino,
0: vero.
1: Ma in realtà è l'orto.
0: Io faccio sì dal tramite, ma noi sì. Infatti lo so che si chiama giardino e qui hai voluto raccontare, anzi tu hai messo in musica tutti i frutti fondamentalmente sì. del giardino.
1: Esatto,
0: ah,
1: no, tutti
0: questo.
1: No, ma
0: no,
1: qualche
0: tanti.
1: Sì, frutti e verdura, sì.
0: Frutti e verdura, io direi che ce ne andiamo ad ascoltare un pezzettino, che
1: va
0: ne
1: bene.
0: Dici?

0: Bellissima.
1: Grazie.
2: Bellissima, davvero dolcissima peraltro. Sì. E poi sei riuscito a mettere dentro una canzone la parola fagiolini.
1: Esatto.
2: Forse nessuno c'era mai riuscito prima, devo dirtelo.
1: No, secondo me no. Fagiolini.
2: Bravo. Complimenti, veramente. Il libro è in vendita adesso sul sito.
1: Il 20 luglio.
2: Ah, esce fra pochissimo.
1: Sì, perché ora facciamo
2: sul sito.
1: Facciamo pre-order e poi sì, uscirà il 20 luglio.
2: Complimenti, sei in tournée quindi per la presentazione anche del libro.
1: Sì.
2: Allora, il libro si chiama Nonno.
1: Nonno. La canzone è Nonno's Garden, che uscirà il 17 giugno, ma abbiamo voluto pubblicare prima la canzone e poi il libro un mese dopo. So.
2: Bellissimo.
1: E viene pubblicato anche il weekend di Father's Day.
2: Perfetto, così sì. Se volete fare un regalo, farvi una coccola, potete farlo. Tu sei conosciuto come insegnante di musica.
1: Musica.
2: Poi è arrivato il grande successo attraverso i social.
1: Sì.
2: Come hai deciso di raccontare queste canzoni sui social?
1: È successo così. Un giorno stavo insegnando ai bimbi e poi ho detto vabbè, abbiamo un po' di tempo libero e ho messo qualche formaggio sulla... non la scrivania
2: sul board, sul
1: the board, sì.
2: Ci arrivo, è lavagna, lavagna ce l'ho,
1: brava,
2: ce l'ho,
1: brava.
2: Ce l'ho. Ragazzi, noi qui parliamo almeno due, tre lingue,
1: esatto.
2: Più anche nel sulla tuo caso forse anche il calabrese.
1: Parliamo tre lingue, sì, calabrese,
2: io il calabrese
1: italiano,
2: non lo parlo
1: inglese.
2: Ancora, parlo il francese.
1: No, romano.
2: Romano, beh, sì. Però purtroppo non è una lingua come il calabrese, ahimè, mannaggia.
1: Sì, e poi ho iniziato a mettere queste parole sulla lavagna. Sulla lavagna, poi vabbè, mozzarella, pecorino, parmigiano. E poi abbiamo fatto una cosa divertente. Poi dopo ho detto: vabbè, vado sul pianoforte e facciamo una canzoncina del formaggio. Mm-hmm. Poi ho iniziato a registrare la canzoncina e è andato virale sui social, quasi 15 milioni di views.
2: Perché i tuoi video sono anche molto simpatici per anche capire un po' come funziona la nostra lingua su quei termini che conosciamo tutti, ma che magari portati in Nord America,
1: esatto,
2: sono difficili. Prosciutto, uno su tutti, bruschetta è l'altro.
1: Sì.
2: Fatto un video simpaticissimo anche in collaborazione con... un altro ragazzo,
1: sì.
2: Altri due ragazzi.
1: Ah sì, è a New York.
2: Può
1: forse
2: essere.
1: Eravamo a un deli.
2: Sì,
1: sì, sì.
2: E tu, il ragazzo provava a ordinare in inglese con nomi italiani e tu apparivi e dicevi ma no, non è
1: sì, no, perché
2: è prosciutto.
1: Loro hanno anche la loro lingua del Italian American che hanno creato questi termini. Or words, so yeah, non era divertente.
2: Bello, bello, ma ce ne sono tantissimi così. E poi sempre sui social hai iniziato a raccontare anche dei tuoi nonni. Tu hai avuto la fortuna di conoscerli tutti e quattro.
1: Sì.
2: Non è da tutti.
1: No, lo so, perciò io mi sento così fortunato perché di solito per avere quattro nonni fino a 25 anni non esiste proprio. Mm-mm. Sono quasi più di 6 anni ora che è mancata il mio nonno e poi la mia nonna, ma vabbè, è successo, perciò io tramite la musica, tramite i video che pubblico sui social voglio far vedere alla gente che è importante avere un po' di tempo a fare i chiacchiere con i nonni, mm-hmm. Conoscere anche la loro cultura, le loro cose che hanno portato dall'Italia qui.
2: E lo fai sempre con modi molto gentili e anche attraverso la tua musica, anche la tua musica è molto molto dolce.
1: Sì,
2: e a proposito,
1: grazie.
2: No, figurati, è vero, è vero. A proposito di cose dolci, io non ce l'avrei mai fatta ad andare su uno dei palchi più importanti come quello del Canada's Got Talent,
1: yes.
2: Dire alla propria nonna vado un attimo in bagno, aspettami qui.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: He was like translating. He was like she didn't know what to say. She started up, he told me he had to go to the bathroom, this and that.
2: He didn't come back.
1: Yeah. So
2: she was wondering for you.
1: Yeah.
2: Oh, that's nice. Veramente un'emozione incredibile, anche sì, perché l'abbiamo visto adesso, ascoltato in diretta. Insomma, è stato veramente emozionante, ma come hai tenuto il palco? Perché tu comunque è vero che sei cantautore, insegnante di musica, però ecco, avere una canzone e portarla su un palco del genere ci vuole...
1: Esatto. Ma
2: ci vuole tanto,
1: di
2: ecco.
1: Solito se nella canzone, like, people will gravitate towards it. If it's in English or Italian, doesn't matter. They'll still gravitate towards it because of what you're talking about, right? And this is about a relationship with your grandparents. So,
2: well, that's amazing. Yeah. And of course, the music is the key, I guess, to communicate with everybody. Questo è bellissimo. Allora, io direi che ci fermiamo un attimo. La playlist oggi l'abbiamo scelta insieme. Abbiamo iniziato con Rino Gaetano.
1: Esatto.
2: Un omaggio intanto alle canzoni che a noi piacciono, in questo caso era Ma il cielo è sempre più blu, e un omaggio anche forse alla Calabria.
1: Esatto. Poi abbiamo dovuto fare anche un omaggio a Roma.
2: Certo, a Mannarino, perché piace tantissimo entrambi. Noi ce l'andiamo ad ascoltare e poi magari parliamo anche un po' delle tue origini. Voi restate con noi.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Che la primavera è finalmente arrivata. Per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514-321-0350.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca. CFMB.
3: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.

0: Ma noi infatti non vi lasciamo assolutamente. Mm-hmm. Vittoria Zorfini con noi, Frank Moio direttamente da Toronto.
1: Yes.
0: Lo dico per chi si fosse connesso adesso nella nostra bella diretta. Abbiamo appena ascoltato Luciano Taioli, Scrivimi, one of your nonna's favorite songs.
2: Yes, exactly. One of probably, yeah, top five of her favorite songs.
0: Another song is from Gianni Morandi.
2: Gianni Morandi e Rita Pavone.
0: E Rita Pavone, certo. You told me that Gianni sent to her
2: yes,
0: a video message.
2: Gianni sent her a birthday message for her birthday because she just appena compiuto 80 anni.
0: Auguri! Come si chiama?
2: Rita.
0: Auguri, Rita.
2: Nonna Rita,
0: sì. Anche lei adesso è diventata molto conosciuta,
2: esatto.
0: È diventata un po' la nonna di tutti noi.
2: Sì.
0: E prima ti chiedevo delle tue origini, mm-hmm, anche calabresi, se
2: sì,
0: ci puoi raccontare
2: certo,
0: anche un po' dei tuoi nonni, di come sono venuti qua, di quando.
2: Va bene,
0: I
2: miei genitori sono venuti in Canada, erano meno di 10 anni, avevano meno di 10 anni, erano tutti e due di Cosenza, paesi vicino la città, maybe un po' fuori, e poi loro si sono trasferiti negli anni, mio padre negli anni 60, poi mia madre dal 70, mm-hmm, io ero sempre circondato della cultura non solo calabrese ma cosentino,
0: mm-hmm,
2: so, tutti i quattro nonni erano di Cosenza, parlavano il stesso dialetto che è una cosa molto rara qua perché
0: ognuno viene da posti
2: esatto,
0: diversi.
2: Poi il madre può venire di Abruzzo, il padre di Calabria, like it's a mix, so, and then you don't understand the nonni because of the dialect, but that's why I love the dialetto cosentino because
0: it's her language too.
2: It's a language, it's beautiful, and I grew up with it. So the dialect, the food,
0: the music,
2: the love, and
0: the garden too.
2: And the garden. So
0: and the kitchen, a lot of stuff.
2: Yeah.
0: Coming with Italian, mm-hmm, I get it now that I'm living here.
2: Yeah, exactly.
0: More than before, for
2: yeah,
0: sure. Quindi di origine calabrese a Toronto, but do you have a special sentence that you can share with us? Una frase calabrese o un modo di dire? Allora, intanto ho visto che tra gli amici in comune abbiamo Vince De Rosa, che salutiamo.
2: Sì,
0: ciao Vince. E tutta la comunità calabrese in Canada, a Montreal, in particolare a Toronto,
2: yes,
0: che so essere grandissima.
2: Certo.
0: Allora, loro mi hanno insegnato, insieme al nostro Giacomo Parisi, che salutiamo, di Shalamu.
2: Esatto.
0: Però non so se
2: Nishalamo
0: a Cosenza,
2: sì,
0: va bene così,
2: certo.
0: Ok.
2: Nishalamo it's a very specific word that you won't hear anywhere else. It's proprio calabrese. And yeah, I think for a calabrese word, when I'm very hungry and I have a want to eat something, mm-hmm, nagulia.
0: Nagulia.
2: Sì, nagulia.
0: And it means what?
2: It's una gulia, una voglia di mangiare qualcosa di buono.
0: Ma è stupendo,
2: sì,
0: me
2: sì,
0: lo ripeti?
2: Una gulia.
0: Ragazzi, sì, oggi facciamo lezione di cosentino.
2: Okay, sì.
0: Cosentino è importantissimo. Cosa importante.
2: E poi c'è cosentino mischiato con inglese e italiano, che abbiamo creato questa lingua anche qui a Montreal, esiste. Che per esempio c'è a Yarda.
0: La Yarda, che
2: sì,
0: il backyard.
2: Backyard.
0: E quindi il garden, il giardino,
2: that, yeah,
0: che
2: exactly,
0: sarebbe l'orto,
2: so,
0: per
2: esatto, giardino is garden,
0: e
2: so,
0: quindi se c'è questa cosa qui, ce ne sono tanti di,
2: sì,
0: di modi di dire o di parole che giustamente si sono mescolate anche con le lingue di qui, e quindi con l'inglese e con il francese. Beh, ma un po' la bellezza credo anche del luogo e della grande comunità,
2: esatto,
0: italiana che vive qui in Canada.
2: Sì, siamo collegati tra Toronto e Montreal con questa cultura che...
0: Scusate, ma sentite l'accento, che bello, Toronto e Montreal. Io potrò provare una vita a dirlo come lui, non ci riuscirò mai, però ci proviamo. Sì, sì, è vero. E tu vieni spesso qui a Montreal?
2: Sì, vorrei venire anche di più perché amo la città. Secondo me è una delle più belle città ovviamente di Canada, ma anche del mondo, per il fatto che c'è questo European feel.
0: Oh, so this is true.
2: In Canada,
0: does everybody
2: so,
0: say that? But I cannot, yeah, say because I'm living here, so I'm,
2: yeah,
0: not noticed so much. But if you tell me from Toronto, okay, it's true.
2: Yeah, yeah. We saw a famous actor today, John Malkovich.
0: Why not? Of course.
2: It was crazy. People come from all over the world here, and because they love it. It's just the vibe here is incredible. The food is amazing. The nightlife is amazing.
0: The people
2: are amazing. Everything together. It's just the culture is... I love it.
0: Of course. Guarda, quando vuoi noi ti aspettiamo. L'estate è lunga. So che adesso appunto sarai in giro quando uscirà a promuovere il nuovo libro Nonno, ma appunto Frank lo trovate anche su tutti i social. Frank Muoio. L'ho detta proprio come l'ho scritta, per dirlo bene.
2: Sì.
0: Comunque Muoio con la Y, Y.
2: Esatto.
0: E lo trovate su Instagram, su TikTok, su YouTube. Poi c'è il bellissimo sito internet dove trovate ovviamente il libro Nonno, ma anche il libro Nonna.
2: Esatto, sì.
0: E adesso sei diventato anche un autore di libro per bambini.
2: Sì.
0: Perché non eri abbastanza occupato.
2: No, ma queste
0: hai ragione,
2: ma queste sono cose belle che mi piace fare, perché poi c'è questo libro che like for every generation possono leggere questo libro, and then you know kids today they'll remember about the book before and they can pass it on to their kids and their kids. That's what I want to make. La prima volta che abbiamo fatto un concerto, un book signing per il libro Nonna, mm-hmm. che era uscita un anno fa, questo mese di maggio, ho visto tantissime persone, nonne, mamme, figli, tutti insieme uniti con il libro. And you know, I was like, this is exactly what we need.
0: Brings people together.
2: Brings families together. Brings a conversation between the nonna and the grandchild, mm-hmm. and it's just like they read the book together. They're like, oh, that's like you, nonna. And you know, especially because like, you know, our grandparents told us about stories from Calabria, from Abruzzo, wherever they may be. So that's why I love to do it. And now abbiamo questo libro che uscirà anche a luglio, mm-hmm. che parla dell'orto, che dove abbiamo quasi tutti vissuto durante l'estate. L'orto era il posto
0: sicuro. That's where
2: no one would leave l'orto, the garden, and that's it. So I'm very excited.
0: Bravo, veramente complimenti per questo
2: Grazie.
0: Progetto, soprattutto perché credo che insomma la famiglia, il legame con la propria famiglia sia importantissimo, e ogni tanto magari siamo un po' distratti da altro, dal lavoro, la vita ci porta lontano, e invece ecco ricordarci delle cose importanti e quindi della nostra famiglia credo che sia fondamentale, e tu lo fai sicuramente. Allora, un veloce saluto dalle amiche e gli amici che stanno seguendo la diretta radio e Facebook. Ci saluta Giulia Garofano. Where can we buy his book? Sul suo sito, ragazzi.
2: Sì, frankmoyo.com. Ciao Giulia.
0: E c'è anche il nostro mitico Ozzy che ci saluta. Ciao Ozzy.
2: Ciao Ozzy.
0: Anche lui. Poi c'è Angela, un bravissimo nipote che ha tanto amore per i suoi nonni.
2: Grazie Angela.
0: Mamma mia ragazzi, ma io non so voi, ma qua c'è tanto amore e siamo tutti un po' commossi, perché comunque insomma io i miei nonni non ce li ho più, credo come tanti. Questo però non vuol dire che ci siano delle persone a cui vogliamo bene, insomma in momenti come questi bisogna essere uniti. Buongiorno signora bella, ciao Ozzy, ciao. Allora, grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie anche alle amiche e agli amici della radio, di Facebook, grazie Frank per averci
2: grazie
0: dedicato Vittoria. Questa mattinata.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: E grazie a CFMB.
0: Grazie.
2: Grazie.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: con l'oroscopo. Auguri a tutti i nati oggi, 1° giugno. Tanti auguri a voi da parte di tutta CFMB 1280. Ariete, avvio brillante piuttosto produttivo. Sole favorevole e luna in trigono vi danno ritmo, contatti rapidi e una certa faccia tosta che per voi è, come dire, è una merce rara. Nel lavoro potete proporre e sollecitare risposte, recuperare terreno su pratiche rimaste ferme. Soldi e accordi chiedono comunque ordine. Toro, si parte con passo solido. Mercurio e Venere favorevoli aiutano accordi, contatti, intesa e gestione pratica della giornata. Marte nel segno vi dà tenuta fisica e voglia di decidere senza troppe chiacchiere. Nel lavoro potete sistemare una questione rimasta aperta purché non vi piantiate su un dettaglio troppo preciso, insomma, o solo per principio. Gemelli, partenza brillante ma nervosa. Sole nel segno vi dà presenza, velocità e voglia di decidere tutto subito, mentre la luna in opposizione porta attriti con colleghe, clienti, partner e persone. Nel lavoro parlate chiaro, ma non rispondete a raffica. In coppia servono accordi pratici e non battute taglienti. Cancro. Mercurio e Venere nel segno vi rendono più presenti nelle trattative, nei messaggi e nei rapporti personali. Nel lavoro potete chiarire una richiesta, sistemare un contatto, chiudere una piccola questione rimasta sospesa. Marte favorevole aiuta invece tenuta fisica e decisioni concrete. Leone, si parte bene con una luna amica, un sole favorevole e che vi danno ritmo, visibilità e voglia di muovervi. Nel lavoro contatti, risposte e piccole trattative possono girare a vostro favore, se non trasformate ogni scambio in una scena da prima donna. Marte in quadratura porta fretta, tensioni fisiche, qualche attrito con chi vi rallenta. Vergine. La luna e il sole in quadratura portano oggi possibili distrazioni, programmi che cambiano, persone che non rispettano i tempi. Mercurio favorevole vi aiuta a recuperare lucidità e a rimettere ordine. In amore, niente puntigli. Se fate l'elenco delle mancanze, finite a notte fonda. Si parte con una buona spinta. La luna amica e il sole favorevole aiutano contatti, spostamenti, colloqui, risposte attese. Nel lavoro potete muovervi bene, purché non restiate fermi a valutare ogni sfumatura come davanti a una vetrina. Mercurio contro crea qualche attrito con capifamiglia e scadenze. Bilancia. Avvio senza grandi scosse, ma con margini pratici da sfruttare. Mercurio e Venere favorevoli aiutano contatti, accordi, messaggi e intesa nei rapporti. Marte in opposizione però rende più facili gli scontri con i partner, colleghi, clienti troppo insistenti. Nel lavoro trattate, ma non fatevi tirare dentro per forza. Scorpione. La luna nel segno vi mette subito in mostra, ma il sole in opposizione alza il livello delle richieste. Urano in opposizione porta cambi di programma, risposte strane, persone poco gestibili. Bene muovervi, proporre, farvi notare, meno bene pretendere che tutti vi seguano senza discutere. In coppia serve elasticità. Sagittario. Il mese parte con molto da gestire e poca voglia di fare scena. Mercurio in opposizione complica risposte, accordi e conversazioni con partner o colleghe. Marte favorevole, però, vi dà tenuta fisica e senso pratico. Amore concreto ma spigoloso. Intesa possibile purché nessuno pretenda di avere sempre l'ultima parola. Capricorno. Avvio senza grandi scosse ma con margini pratici da sfruttare. Mercurio e Venere favorevoli aiutano contatti, accordi, messaggi e intesa nei rapporti. Marte in opposizione però rende più facili gli scontri con partner, colleghe, clienti e clienti troppo insistenti. Nel lavoro trattate ma non fatevi tirare dentro a prove di forza. Acquario. Si parte con la luna e il sole in quadratura, umore ballerino, famiglia invadente, tempi poco comodi. Mercurio favorevole però vi aiuta a parlare chiaro, mentre Marte dalla vostra vi tiene operativi e reattivi. Sul lavoro meglio non improvvisare. In amore c'è intesa, ma se vi distraete troppo il partner presenta il conto.
1: Adon. Bonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Duo Surf and Turf, aragosta viva a 9,95 la libbra e filet mignon di manzo a 17,99 la libbra. Filetto di salmone fresco dell'Atlantico o coho 8,99 la libbra. Formaggio in blocco selezione da 400 grammi oppure Black Diamond grattugiato 320 grammi a 4,97 l'uno. Concentrato di pomodoro unico 156 ml oppure pasta Lipidor a 99 centesimi l'uno.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: giovanotto c'era stato un grande amore, c'era un grande sentimento tra lei e questa. Non mi pare vero di stare qui. C'era un... mi pare vero, mi sembra un sogno. C'eravate, vi eravate?
1: Sì, sì, vi... ci eravamo tanto amati.
0: Per quanto tempo?
1: Per un anno forse più.
0: Poi vi eravate incontrati?
1: Ci eravamo poi lasciati.
0: Si ricorda?
1: Non ricordo come fu.
0: Ma è successo che poi vi siete incontrati qualche volta?
1: Una sera ci incontrammo.
0: Come?
1: Per fatal combinazione.
0: Perché?
1: Perché insieme riparammo.
0: Dove?
1: Per la pioggia in un portone.
0: Senta, maestro, come era vestita lei?
1: Elegante nel suo velo.
0: Aveva qualche cosa in testa per...
1: Con un bianco cappellino.
0: E gli occhi?
1: Dolci. Gli occhi suoi di cielo.
0: Ma la faccia era sempre quella faccia che...
1: Sempre mesto il suo visino.
0: Senta, lei quando la vide, che pensava?

0: stanzetta.
1: Di dove? Di che piano?
0: D'un ultimo piano.
1: In che stagione avveniva questo?
0: Quando d'inverno al mio cuor si stringeva.
1: Lei, senta giovanotto, mi tolgo una curiosità. Che tempo faceva fuori?

0: la seconda strofa, non la faccio, no, no.
1: Allora senta, lei che disse alla signora, a lei che disse a lei?
0: Io che disse, io?
1: Sì.
0: Come stai, le chiesi un tratto?
1: Chi è che rispose lei?
0: Io, bene, a lei, lei. Bene, grazie, disse, e tu?
1: Anche la voce. E lei che rispose alla signora?
0: Non c'è male, poi distratto.
1: Pioveva?
0: Sì, guarda che acqua che viene giù.
1: Che disse lei?
0: Non a lei.
1: No.
0: Non importa se mi bagno.
1: Tanto.
0: Tanto a casa devo andare.
1: E lei che cosa disse alla lei?
0: Io. Sì. Ho l'ombrello, t'accompagno.
1: E lei che rispose?
0: Grazie, non ti disturbare.
1: Senta.
0: Dica.
1: Nel frattempo passa qualche cosa, passa una macchina, un'automobile, un tram,
0: passo
1: alcuni tram.
0: No, passo a tempo una vettura.
1: Lei che fa?
0: Io la chiamo.
1: E la signora che dice?
0: Lei fa no!
1: E lei che dice?
0: Dico via senza paura.
1: Che vuol dire?
0: Dico su montiamo.
1: E lei che fece?
0: E lei montò.
1: Così che successe?
0: Così pian piano.
1: Che cosa le prese?
0: Le presi.
1: Che cosa?
0: La mano.
1: Mentre
0: il pensiero.
1: Dove andava? Mi fa fare delle cose. Dove vagava sto
0: vagava
1: pensiero?
0: Lontano.
1: Quando?
0: Vuole sapere in che stagione?
1: In che stagione? In che stagione?
0: Quando d'inverno.
1: Dove si stringeva?
0: Al mio cuor si stringeva.
1: Senta, per favore, maestro, una pausa. Mi dici un po', ma nel frattempo, che tempo faceva fuori?

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Salve a tutti, sono Marco Tanghi, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marco Tanghi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. L'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza ONU convocata su richiesta della Francia per discutere della guerra in Libano. Protesta anche la Germania per l'avanzata di Israele. Le forze israeliane bombardano il meridione del paese e avanzano in profondità nel paese dei cedri.
4: Gli abitanti di Beirut Sud hanno cominciato a lasciare le loro case, le loro auto ingorgano le arterie stradali della città, i droni israeliani sorvolano i quartieri meridionali della capitale libanese, Dahiyeh. La roccaforte di Hezbollah sarà di nuovo un bersaglio delle forze armate dello Stato ebraico, lo ha annunciato il premier israeliano Netanyahu. L'ordine è già stato impartito, il governo dello Stato ebraico ha motivato l'escalation come ritorsione per gli attacchi alla popolazione civile nel nord di Israele condotti dalla milizia filo-iraniana. Il presidente Trump aveva chiesto esplicitamente al premier Netanyahu di non attaccare la capitale libanese, ma media israeliani adesso affermano che Washington avrebbe dato il via libera a Israele per colpire il sud di Beirut. Dopo la presa del castello di Beaufort da parte delle forze armate dello Stato ebraico, un soldato israeliano è stato ucciso dai droni della milizia filo-iraniana, le unità dello Stato ebraico avanzano in profondità nel territorio libanese. Si troverebbero a oltre 25 chilometri a nord del fiume Litani, puntano su nabatiglie, bombardano tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento una fascia di territorio profondo 50 chilometri nel sud del Libano. Al momento sono 7 i morti nei raid israeliani. Enzo Alceri, GR1.
3: Il presidente americano Trump sul suo social Truth ha scritto che l'Iran vuole realmente un'intesa e che si tratterà di un buon accordo. Poi ha lanciato un appello a democratici e ai repubblicani a non fare dichiarazioni che possano ostacolare il lavoro dei negoziatori. Andrà tutto bene come sempre, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Gli 80 anni della Repubblica, in una lettera ai prefetti, il capo dello Stato Mattarella ha ricordato che il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato a principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Dalle 9.30 di questa mattina l'apertura dei giardini del Quirinale per le fasce deboli della popolazione che hanno incontrato il capo dello Stato. La piccola Sofia, una dei bambini seguiti dal reparto oncologico dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo essere diventata una piccola star del web per aver snobbato Medvedev per correre in campo mano nella mano con Jannik Sinner agli internazionali, si è lanciata in un abbraccio con Mattarella. L'epidemia di Ebola in Africa centrale, la presidenza cipriota di turno dell'Unione Europea convocherà una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute venerdì prossimo per affrontare la situazione e discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento. È intanto rientrato a Cagliari l'allarme, è negativo ai test un uomo tornato dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute ribadisce il rischio in Italia resta molto basso. In Francia rubata di nuovo una delle opere più celebri dell'artista Cattelan. Il servizio della corrispondente.
5: Dopo il furto del secolo al Louvre, anche l'opera commedia di Maurizio Cattelan è sparita dal centro Pompidou di Metz sabato scorso. La celebre banana, esemplare esistente in 3 copie, una delle quali è stata venduta per 5,2 milioni di dollari, l'equivalente di 4,7 milioni di euro nel 2024 da Sotheby's a New York, è stata sottratta nel museo. Ad accorgersi del furto è stata una guardia giurata durante un controllo nella sala dove era esposta una delle opere più conosciute dell'artista italiano. Una provocazione, una delle sue, un frutto deperibile attaccato al muro con un nastro adesivo grigio-argento. Presentata per la prima volta ad Art Basel Miami Beach nel 2019, il valore del Comedian esplora il concetto di arte e la sua quantificazione e in Francia è presentata nell'ambito della mostra Domeniche Senza Fine, che è iniziata a maggio del 2025 e si concluderà il 25 gennaio del 2027. La banana è stato l'unico elemento rubato che in linea di principio dovrebbe essere comunque sostituito frequentemente. Il suo valore però è dato soprattutto dal certificato di autenticità dell'opera e nel protocollo della sua esposizione. missione, le cui istruzioni sono scritte nere su bianco e sono rimaste nei cassetti del Santo Pompidou. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: Tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Zvaida in 4-7 e accede ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Cobolli, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così fra i migliori 8 del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore fra il canadese Auger Aliassime e il cileno Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Cerundolo, e Matteo Arnaldi, che gioca contro l'americano Tiafoe. È tutto, la linea è Gorai, il prossimo GR è alle 16.
2: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
6: Seguici online su cfmb.ca.

domani tra le mani, la vita raccontata nei brani, un altro pasto per i cani, ho pensieri strani, mentre cerco la mia ombra tra i viali, Dio perdonami, un posto per gli animi smarriti, Dio consolami, in questo chiasso ci perdiamo entrambi, resta difficile distinguere i cattivi e i santi, la verità è che recitiamo entrambi le parti, e tu corri a salvarmi solo quando è troppo tardi.

sport che faccio i conti. Un, due, trois sous les mie mani. Cambierò tutti i miei sbagli, ne farò degli origami. Pour les rendre plus petits, même si tu sais que j'ai menti.

c'ho un peso sullo stomaco come quando alleno il diaframma. Credo solo a mia mamma, se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora, viviamo poco più di una farfalla.

me. Si può dare di più di Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi? Certo, sempre di più si può dare anche all'ascolto della vostra radio italiana di Montreal, scusatemi, 1280. Benvenuti a questo appuntamento del buon pomeriggio, lunedì 1° giugno. Siamo già passati al 6° mese dell'anno. Oggi al microfono Sonia Benedetto in sostituzione di Vittoria Zorfini. Vi invito a rimanere sintonizzati fino alle ore 18 per tantissime belle canzoni, curiosità da scoprire insieme, però soprattutto ospiti in studio. Quindi avremo i protagonisti, gli artisti che hanno fatto parte e continuano a fare parte del progetto Qui, Là, Ovunque, Tra Memoria e Luogo. Il vernissage ha avuto luogo il 22 maggio, però la mostra continua a viaggiare e oggi avremo modo di intervistare, di chiacchierare insieme in studio con i co-direttori del progetto, Giuliana Cucinelli, insieme a Michel Terruscito, e anche a due dei 13 artisti che hanno condiviso la loro arte. Si tratta di Liana Carbone e Salvatore Catania. E ancora più tardi, più in là durante la puntata, farò anche un ritorno all'evento di ieri. Sono stata alla Casa d'Italia per la presentazione del cortometraggio dedicato a Telaro, a Mario Telaro, il sarto italo-canadese, un'opera del regista Paul Zinno. Quindi tanto da dirci e tanto da condividere insieme. Intanto continuiamo per adesso con la prossima canzone, che si intitola Su di noi di Pupo.

0: Abbiamo appena ascoltato Il ragazzo della Via Gluck di Adriano Celentano. Come sempre ricordiamo l'appuntamento con il taccuino sociale alle 15.30, però per adesso spazio alla pubblicità.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

Solo noi di Toto Cutugno, sono precisamente le ore 15:20, siete all'ascolto del Buon Pomeriggio insieme a Sonia Benedetto e alla regia Océane Brisebois-Baudry. Come già previsto, alle 15:30 appuntamento con il taccuino sociale, però prima abbiamo ancora tempo per altra bella musica insieme a Massimo Ranieri, Se bruciasse la città, e subito dopo La canzone del sole di Lucio Battisti. Buon ascolto.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Taccuino sociale. Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
2: Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
4: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali.

In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e dei momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

Bentornati, ben ritrovati. Se per caso vi siete appena sintonizzati, non vi preoccupate, siete ancora in tempo perché saremo in onda con il buon pomeriggio fino alle ore 18. Al microfono Sonia Benedetto, la canzone che abbiamo ascoltato subito dopo il taccuino era La mia banda suona il rock di Laura Pausini, che l'ha riproposto a modo suo quando ha riproposto per la prima volta durante la sua carriera un album di covers intitolato Io canto. Oggi io non canto, però intanto l'album si intitola Io canto. Detto ciò, continuiamo adesso con l'artista canadese di questa prima ora, però ci tengo a ricordarvi, avremo degli ospiti in studio, quindi continuate ad ascoltarci. L'intervista inizierà un po' dopo le 4 e mi raccomando, conto sulla vostra presenza. Intanto ascoltiamo Isabelle Boulay, Parle-moi.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéalis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéalis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
2: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay. CFMB.
3: Oggi 1° giugno. Allora, il 1° giugno. Intanto siamo, come abbiamo sentito, a pochi giorni dalla festa ufficiale della Repubblica. Però il 1° giugno del 1926 a Los Angeles nasceva una bambina destinata a diventare una delle figure più iconiche del Novecento, Norma Jean Mortensen, che il mondo avrebbe conosciuto come Marilyn Monroe, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Quindi ci tenevo, ecco, a condividere un po' di questa notizia, attualità, chiamiamola attualità, con un ritorno, ecco, nella storia e un ricordo di un grandissimo nome di Hollywood. Quindi, dopo aver ricordato, ecco, Marilyn Monroe, vi ricordo che ci saranno dopo le 4 ospiti in studio. Noi intanto continuiamo con Giusy Ferreri ascoltando Causa Effetto.

Gente come noi di Ivana Spagna, un altro grande successo. Sono le ore 15:54, mancano pochi minuti all'appuntamento con le notizie ed il meteo. Allora, tempo di un'altra canzone, ascoltiamo Neck, Se telefonando.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Calabria si indaga sul ritrovamento di 4 cadaveri all'interno di un'auto data alle fiamme. Le vittime sarebbero di nazionalità pakistana.
5: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono 4 migranti e non si tratterebbe di un incidente. I corpi sono stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un'auto in fiamme. In corso le indagini per appurare cosa sia successo. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza della zona. Simona Decina, GR1.
4: La crisi in Medio Oriente, l'Iran, secondo quanto riportano i media del paese, ha bloccato di nuovo lo stretto di Hormuz e interrotto i negoziati con gli Stati Uniti per protestare contro i raid di Israele sul Libano e a Gaza. Netanyahu oggi ha dato l'ordine di spingere i bombardamenti alla periferia di Beirut e poco fa è stato emanato l'ordine di evacuazione per i quartieri a sud della capitale. L'escalation sul paese dei Cedri sarà sul tavolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York, riunito stasera in una seduta d'emergenza dopo che l'esercito israeliano ha preso il controllo del castello di Beaufort. In precedenza i Pasdaran avevano affermato che violare la tregua in Libano è come violarla ovunque. La marina francese ha intercettato e fermato nei giorni scorsi un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Oceano Atlantico, lo ha riferito il presidente Macron, che ha definito inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto marittimo e finanzino la guerra che Mosca sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni. Il Cremlino ha definito illegale il fermo dell'imbarcazione. E le crisi internazionali pesano sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea a Fabrizio Patti.
6: La giornata era tranquilla con la borsa di Milano in lieve rialzo, questo fino alle 15 con l'annuncio dello stop alle negoziazioni da parte dell'Iran, reazione immediata sui mercati, Piazza Affari ora scende dello 0,90%, discese simili anche a Francoforte, Parigi e Londra. Si impenna intanto il prezzo del petrolio, più 6,5% per il Brent, riferimento per l'Europa, che risale a poco più di $97 al barile. A Piazza Affari migliori titoli i petroliferi Eni e Saipem, circa più 2%, ribassi invece per il settore difesa e aerospazio, quasi meno 5% per Avio, meno 4% per Fincantieri, meno 3,5% per Leonardo. Vanno meglio le borse americane, S&P 500 e Nasdaq sono praticamente invariati, ennesima corsa del comparto dei semiconduttori da Nvidia che sale del quasi il 4% dopo l'annuncio di un nuovo chip per PC, ai produttori di memorie per computer e data center, in particolare più 5% per Micron. Questo comparto aveva trainato della notte l'indice di Seoul in Corea del Sud al massimo storico. Linea allo studio.
4: Tragedia della zona del Monte Baldo in provincia di Verona, dove un uomo è precipitato con un parapendio ed è deceduto. In corso le indagini per ricostruire la dinamica. Claudio Baglioni, a causa di una polmonite acuta, ha rinviato di un anno il suo Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto prendere il via da Venezia il prossimo 29 giugno per terminare a Torino a settembre. Il cantatore romano, visibilmente affaticato, attraverso i suoi canali social si è detto dispiaciuto ed ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Ora il tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros, l'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Cobolli, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così tra i migliori 8 del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore della sfida tra il canadese Ogier Alassime e il cileno Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini, che ha affronta l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto Sinner, e Matteo Arnaldi, che gioca contro l'americano Tiafoe. Con questo è tutto, noi ci fermiamo qui, potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma Rai Play Sound, prossimo giornale radio alle 17, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
0: Quotazione del dollaro canadese: 1 euro vale oggi 1,61 dollari, il dollaro americano è quotato 1,38.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata prevalentemente soleggiata con cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura massima di 21 gradi. In serata e durante la notte invece cielo parzialmente nuvoloso con probabilità di pioggia al 30% e rischio di temporali con una temperatura minima di 11 gradi centigradi. Domani martedì 2 giugno giornata prevalentemente soleggiata con una temperatura massima di 24 gradi centigradi. Cielo sereno con temperatura minima di 13 gradi in serata.

0: I migliori anni della nostra vita di Renato Zero è la canzone che abbiamo appena ascoltato, la prima canzone in un certo senso che ha dato il via a questa seconda ora del buon pomeriggio. Al microfono Sonia Benedetto in sostituzione di Vittorio Zorfini. Noi abbiamo un po' di pubblicità e subito dopo ascolteremo Gigi D'Alessio, e non andate via perché saremo in studio insieme ai nostri ospiti. E non andate via, mi raccomando.
1: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatela anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
3: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
4: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: E vai di Gigi D'Alessio, la canzone che abbiamo appena ascoltato è molto adatta perché in un certo senso stiamo dicendo let's go, andiamo. E il momento dell'intervista, la prima di questa puntata, ho il piacere di dare il benvenuto in studio alla professoressa Giuliana Cucinelli, benvenuta.
1: Grazie.
0: E all'artista pittore Michel Theroux, Theroux-Scito.
2: Grazie per l'invito.
1: Sì, grazie.
0: È un piacere e innanzitutto noi vogliamo parlare di questo progetto che si intitola Qui, là, ovunque, tra memoria e luogo. Questo è il titolo del progetto e voi siete stati, ecco, siete stati e continuate ad essere i co-direttori. Quindi come è iniziato un po' questo, come è iniziata questa iniziativa, come è nata?
1: Sì, grazie per l'intervista. Allora, è nata con una collaborazione con l'Università di Bologna. 10 anni fa ho fatto un altro progetto con Elena Lamberti, professoressa all'Università di Bologna, con i topici simili. E lei mi ha chiamato e ha detto: c'ho un po' di soldi per fare un progetto, sei interessata? Ha detto sì. E da lì ho parlato con Michel, che era il mio professore di arte in scuola, e abbiamo stato in contatto da 32 anni adesso.
2: 33. Sì.
0: Quindi in un certo senso la storia che continua.
1: Esatto.
0: Allora io ci tengo a leggere un po' l'introduzione di questo progetto. Qui, là, ovunque, tra memoria e luogo, un progetto di ricerca, creazione, molto importante, basato sulle arti che attraverso interviste e conversazioni con 13 artisti locali, dunque italo-canadesi,
1: sì,
0: giusto?
1: Esatto.
0: Raccoglie e intreccia storie di comunità, pratiche artistiche e memoria culturale, radicato nei temi della memoria, luogo, spazio, tempo e identità. Un progetto che riflette sulle esperienze personali e collettive, sull'invecchiamento, sui percorsi migratori, sulle storie familiari e sulle tradizioni degli italo-canadesi cresciuti all'interno della cultura italiana e delle tradizioni ancora vive e durature. Quindi un grande obiettivo, si può riassumere che questo è stato l'obiettivo?
1: Sì, è un progetto che è cominciato piccolo e poi
0: è cresciuto un po', e cresce ancora.
2: Sì.
0: Cresciuto fino a raggiungere 13 artisti, Michel, giusto?
2: Sì. Sì.
0: Quindi come sono stati scelti? Questi artisti come sono stati scelti?
2: Allora, sono responsabile per le mostre d'arte al Centro Leonardo da Vinci da 20 anni almeno. E ho conosciuto questi artisti, pittori, scultori e altri. E quando Giuliana mi ha parlato di questo progetto e per scelte gli artisti ho guardato tutta la lista di artisti che hanno partecipato alle mostre al centro, e pittore, scultore, fotografo e altri, e così abbiamo fatto un gruppo d'artisti visuali.
0: Questo è un punto molto importante che vogliamo comunque condividere col pubblico, che quando parliamo di artisti comunque da quello che ho potuto vedere sono artisti di diverse età, e dico età non per il numero ma per parlare delle generazioni, e da più giovani a artisti di più esperienza di vita. Quindi, e soprattutto non solamente pittori ma fotografi, pittori, scultori, la lista è comunque abbastanza lunga.
2: L'età di 76 è a 40.
1: Sì.
2: 44, 43 a 76.
0: Ok.
2: È diverso.
0: Oh, una bella
2: esperienze
0: diversità.
2: Diverse, di vite diverse, è così.
0: E cosa è stato chiesto a questi artisti principalmente per realizzare, ecco, questo progetto? In che modo gli è stato introdotto, ecco, le aspettative un po' che hanno portato al vernissage del 22 maggio, cioè quando avete pensato a questo progetto avete in un certo senso visualizzato, no? What it would look like,
1: yeah.
0: Right?
1: Yeah.
0: In che modo sarebbero esposte queste diverse opere,
1: sì.
0: Quindi in che modo avete raggiunto, ecco, questi obiettivi attraverso questi artisti, perché ci sono state anche delle interviste con loro,
1: esatto,
0: quindi...
1: Sì.
0: Prego.
1: Sì, abbiamo fatto in novembre, abbiamo fatto la prima introduzione al Centro Leonardo, sì, da Vinci, tutti gli artisti stavano lì, e poi da lì abbiamo fatto interviste di un'ora e mezza, Ciascuno, wow. Esatto. Abbiamo cominciato in dicembre e abbiamo finito in aprile, credo. Sì, in aprile.
2: In allora, italiano, in francese,
1: in inglese.
0: In inglese.
1: Okay. E poi da lì abbiamo fatto visite alle case, al studio, un'altra ora, un'ora e mezza di shooting footage.
0: Ok, e per conoscere loro un po' nei loro
1: esatto.
0: spazi.
1: Esatto, e lì they welcomed us open arms, of course. With food, pizza, chi ha portato la pizza, chi ha portato la grappa, chi ha portato... No, era spettacolare.
0: They let you in the creative house.
1: Pannettone, homemade. So from the interviews, then we shot some more footage and... Now we're going to be doing the expositions and it keeps going till the documentary.
0: Allora, parliamo degli artisti e ci tengo a menzionare i nomi di tutti e 13.
1: Sì.
0: Anita Loisio, Frank Caracciolo, Liana Carbone, Salvatore Catania, Rita Coretti, Micaela Di Cesare, Anna Fanucchi, Angelo Galerio, Simonetta Mariano, Sandra Mucciardi, Patrizia Rubano, Egidio Vincelli e Adele Zanni,
1: sì.
0: I 13 artisti che hanno reso possibile insieme a voi questa grande iniziativa.
1: Sì.
0: Un'iniziativa, il Vernissage, ha avuto luogo il 22 maggio al Centro Leonardo da Vinci, però bisogna comunque dire al pubblico, agli ascoltatori, che non sarà l'ultima opportunità, perché da quello che mi avete detto, allora questa esposizione viaggia adesso.
2: È stata la prima.
0: Ok, e adesso? La prossima
1: a Fiuggi per il festival dal 11 al 21 di giugno.
0: Okay,
2: il titolo del festival è Universo Art, ma non solo.
1: Sì,
0: quindi viaggia in Italia.
1: Esatto.
2: Cantatrice, cantatore, artiste visive, altre molto, molto altre cose che si presenterò per noi.
0: E siete stati voi a creare questo ponte con l'Italia?
1: Con Fiuggi no, era stato Pat Buttino, il direttore generale al Centro Leonardo da Vinci. Loro hanno una collaborazione con Stefano a Fiuggi, allora hanno parlato con noi. Pat ha detto: se sei interessata, portiamo gli artisti lì. E infatti ci stanno 4 o 5 artisti che vengono anche loro a Fiuggi con noi.
0: Sarebbe stata una delle mie prossime domande. Verranno tutti e 13?
1: Oh, no, I wish.
0: Non è sempre facile spostare tutto un gruppo. Sì. E con l'Università di Bologna invece?
1: Sì.
0: Ci spieghi un po' meglio?
1: Sì. Allora lì, credo che era 12 anni fa, professoressa Elena Lamberti ha cominciato un progetto che si chiamava Perform Migrations. E il tema erano simili a questi qui. It looked at migration, immigration, identity, creative practice.
0: Tutta l'idea delle migrazioni.
1: Esatto, sì. E quel progetto lì, it involved, credo... 12 a 15 università.
0: Ok.
1: And it traveled across 6 countries.
0: Ok, in un certo senso, quindi ha creato un certo senso un network.
1: Exactly, sì. Okay. Quello era l'obiettivo, una catena, un network, e ha fatto il giro del giro del mondo per 3 anni.
0: Wow.
1: Allora era un grande progetto e poi da lì abbiamo stato in contatto sempre. E quando ho avuto un'altra opportunità ci ha detto sì, perché era facile per lavorare con lei, e infatti siamo andati in Bologna per fare una presentazione di questo progetto.
0: Ottimo.
2: Un mezzo fa.
1: In marzo.
0: Benissimo, quindi per quanto mi riguarda, come diciamo anche in francese, si on a fait tout le tour. Siamo pronti per una breve pausa pubblicitaria e poi parleremo con due degli artisti, sia Salvatore Catania che Liana Carbone, che hanno comunque un tema in comune, però presentato molto diverso, che si tratta della nonna, che fa parte di uno di questi grandi temi,
1: esatto.
0: Ecco, della cultura e di quello che si è voluto rappresentare. Giuliana, Michelle, vi ringrazio, thank you so much,
1: thank
0: è
1: you.
0: Stato
1: grazie.
0: Davvero un
2: grazie
0: piacere
2: mille.
0: Ecco, e vogliamo ricordare che comunque l'esposizione tornerà durante Italfest
1: dal 5 al 9 di agosto a Casa d'Italia.
0: Benissimo, allora non vi preoccupate, ci sarà ancora l'occasione di vedere questa bellissima mostra. Vi ringrazio,
2: grazie.
0: A prestissimo.
1: Grazie.
3: Seguici online su cfmb.ca. Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
4: Salve a tutti. Sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.
5: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
6: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
7: Duo Surf and Turf, aragosta viva a 9,95 la libbra e filet mignon di manzo a 17,99 la libbra. Filetto di salmone fresco dell'Atlantico o coho 8,99 la libbra. Formaggio in blocco selezione da 400 grammi oppure Black Diamond grattugiato 320 grammi a 4,97 l'uno. Concentrato di pomodoro unico 156 ml oppure pasta Lipidor a 99 centesimi l'uno.
6: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar. Consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514 224 6230, otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30 con una garanzia di 10 anni, grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224 6230 224 6230.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più. CFMB.
4: Bentornati al buon pomeriggio, al microfono Sonia Benedetto. Come promesso, due artisti presenti per un'intervista. Iniziamo con Salvatore Catania. Ciao Salvatore.
5: Ciao Sonia, come stai?
4: Bene, grazie. Allora,
5: bene, scusami un po'.
4: No, non si preoccupi, grazie di raggiungerci al telefono, è qualcosa che facciamo molto spesso. Abbiamo avuto l'occasione di parlare già con Giuliana e Michelle del progetto In Sé.
5: Ho sentito, sì.
4: Sì, allora, diciamo l'opera che tu hai presentato all'interno di questo progetto si chiama Mia Nonna, che è un quadro, un dipinto, quindi vogliamo sapere un po' perché proprio la nonna.
5: Sì, innanzitutto approfitto per

0: salutare i nostri radioascoltatori, buon pomeriggio a tutti. Perché mia nonna? Perché mia nonna? È semplice mia nonna, ma la nonna per la maggior parte non ci sono più. Mia nonna è deceduta negli anni '80 e quindi ho voluto farla rivivere. Rivivere perché mia nonna era molto umile e lei non ha mai viaggiato. Guarda caso viaggia adesso attraverso la pittura. E quindi lei ha vissuto una vita semplicissima, come si viveva all'epoca nei paesini di montagna. Immagina Sonia, figurate che lei, mia nonna, nonostante avesse vissuto 82 anni in Sicilia, non ha mai visto il mare.
1: Wow, un grande dettaglio, non piccolo, eh?
0: Eh sì, per essere un'isola, la Sicilia circondata dal mare, lei non conosceva il mare, mai visto. Sì, la montagna impediva anche la visuale panoramica del mare, perché il paese mio, Fondachelli Fantina, lo voglio precisare, è in una vallata ricca di tradizioni, ricca di cultura e soprattutto anche di influenze franco-arabe. La Sicilia è stata, diciamo, terra di tutti gli invasori.
1: Che questo richiamo che lei fa sono ricordi personali, e anche il bello è che il tema della nonna è sempre una realtà collettiva che continua comunque attraverso le generazioni. Quando si parla di immigrazione pensiamo ai nonni, però è un tema che comunque continua a vivere attraverso, come hai detto tu prima, attraverso l'arte, in questo caso attraverso il tuo dipinto.
0: Sì, certamente, quindi ho approfittato dell'occasione che il mio amico Michele e Giuliana hanno organizzato, e quindi li ringrazio ancora per avermi scelto in questo tema, e quindi devo dire che è veramente interessante, perché abbiamo avuto molto riscontro nel pubblico, sia al vernissage che abbiamo avuto al Centro Leonardo, e quindi i commenti, i ricordi, le nostalgie. Tu non hai idea quanta gente veramente è interessata alla propria storia, ognuno ha la sua storia personale, i suoi ricordi, e far rivivere la storia è importante.
1: Certo.
0: È importante per conoscere anche il presente e il futuro anche dei nostri figli. Noi certo. Siamo tramite, siamo come abbiamo vissuto la storia dei nostri nonni, ma stiamo vivendo un futuro incredibile. Quindi segnato
1: dal loro grande passaggio. E tu hai,
0: enorme,
1: è proprio
0: enorme.
1: Questo che hai fatto. Hai voluto, ecco, in un certo senso, attraverso tua nonna.
0: Un ponte, sì. Come un ponte di collegamento tra quello che è stato e quello che è presente e futuro, perché i nostri figli assolutamente non hanno mai visto una persona che porta una brocca in testa d'acqua, figurati.
1: Certo.
0: Se non in fotografia, ma vederla realmente.
1: Una generazione segnata dalla semplicità, dal lavoro quotidiano e dai forti legami comunitari. Salvatore, la ringrazio, è stato davvero un piacere chiacchierare insieme a lei, e come abbiamo già anticipato con Giuliana e Michelle, l'esposizione viaggerà a Fiuggi, però sarà di ritorno qui ad agosto, quindi avremo modo di ricordare la nostra comunità per chi non avesse avuto l'occasione di essere presente al Centro Leonardo da Vinci, di riproporsi il mese di agosto. La ringrazio e a prestissimo, Salvatore.
0: Grazie a te Sonia per l'opportunità, saluti a tutti.
1: È stato un piacere, quindi Salvatore Catania, che ha presentato la pittura intitolata Mia Nonna. Grazie.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro lavoro ben fatto, affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
5: CFMB 1280, la tua radio amica.
1: Eh sì, la vostra radio amica che vi porta altri amici in studio, perché come vi ho detto oggi abbiamo la visita di diversi ospiti. Al microfono Sonia Benedetto, se per caso vi siete appena sintonizzati va benissimo, però mi raccomando non andate via perché siamo in onda con il buon pomeriggio fino alle ore 18. Se per caso invece state ascoltando dall'inizio, abbiamo avuto l'intervista con Giuliana e Michelle, abbiamo parlato del grande progetto Qui, là, ovunque tra memoria e luogo, e abbiamo anche fatto un'intervista con l'artista Salvatore Catania, e adesso siamo in studio insieme a Liana Carbone. Liana, benvenuta!
6: Grazie, ciao Sonia.
1: Ciao, allora tu fai parte dei 13 artisti che hanno partecipato in questo bellissimo progetto che abbiamo già menzionato comunque ai radioascoltatori, che se per caso non hanno avuto l'occasione di andare al Centro Leonardo da Vinci, viaggerà a Fiuggi, però sarà di ritorno il mese di agosto, quindi come diciamo in inglese, there's no problem, there's still time.
6: Sì.
1: Allora Liana, parlando con Salvatore, lui ha presentato un suo quadro che si intitola La Nonna, e tu invece hai anche parlato della nonna, però diversamente, attraverso la fotografia, e hai intitolato questo tuo progetto La Fede della Nonna. E comunque ci tengo a menzionare che quando ho pensato voi due come artisti, diciamo che c'è questo bel contrasto, perché Salvatore rappresenta una storia, una generazione, tu invece come italo-canadese di, si può dire in onda la tua età?
6: 35 anni.
1: Giovane italo-canadese, stai portando in un certo senso come ti senti tu attraverso la tua identità italo-canadese e come hai voluto rappresentare la nonna, chiamandola la fede della nonna. Quindi portaci un po' in queste foto, come sono nate?
6: Sì, allora quando Giuliana mi ha scritto per il progetto, infatti Giuliana è la mia professora all'università da 17 anni fa.
1: Wow.
6: In comunicazione. Allora quando lei mi ha scritto ha detto creando un progetto italo-canadese, ho detto wow, fa tanto tempo che non creo veramente qualche cosa specifico
1: a questa identità.
6: Sì, esattamente. Allora ho detto ok, interessante. E quanto lei mi ha chiesto tanto che questione, ho pensato molto alla mia nonna e anche alla mia fede. Tre o quattro anni fa ho avuto un incontro con Gesù che ha trasformato la mia vita e non posso rispondere a questione senza parlare di lui, perché veramente mi ha fatto vedere cose in un modo differente.
1: Allora sei stata ispirata anche da una parte spirituale,
6: sì,
1: si può dire?
6: Esattamente, la mia nonna è una grande donna di fede, che lei legge la sua Bibbia ogni giorno, la sua Bibbia, le pagine escono,
1: sono
6: tutte consumate. Io vedevo questo da tanto tempo fa, ma adesso anch'io sto leggendo la Bibbia e possiamo parlare insieme di queste storie e pregare insieme. Allora la nostra relazione ha un altro livello di intimità.
1: Certo.
6: Allora, ho pensato di lei e quanto fede, la sua fede deve essere forte anche di venire qui come molti italiani, senza internet, senza vedere che è questo Canada.
1: Certo.
6: Allora,
1: tua nonna Maria Carbone ha lasciato, sì, Montelungo, Caserta, per il Canada con, yeah, il sogno di una vita migliore.
6: Sì.
1: Ecco, anche qui si identifica un po' il desiderio di quella generazione.
6: Esattamente.
1: Di quell'epoca.
6: E ci vuole la fede di prendere questo grande passo e venire qui. E penso che tanti italiani che sono venuti qui tanti anni fa, forse la fede era qualche cosa molto importante, ma dopo, quando siamo più comodo, delle volte non cerchiamo tanto Dio. Allora la mia nonna, ho visto che per lei è qualche cosa importante, e anche io adesso per me è molto importante.
1: Qualcosa che ti ha trasmesso,
6: sì,
1: e che in un certo senso ti ha portato al tuo sogno.
6: Sì, e in 2024, in un periodo quando la mia zia e la mia nonna non ci parlavano troppo, per forse 5 o 6 anni, era triste per me, anche perché sai, la mia zia è un qualcuno che mi ha trasmesso molto anche. Allora ho avuto un sogno e ho visto la mia zia, la mia nonna, la mia cugina, la figlia della mia zia, veramente all'altare della chiesa Madonna di Pompei, in vestiti bianchi della prima comunione. La mia cugina, la mia zia, quando lei mi ha confermato, il suo vestito era bianco.
1: Durante la cresima.
6: La cresima, mm-hmm. Sì. E la mia nonna in un altro vestito che quando ha celebrato le 45 anni di sposalizio. Allora, ho visto questo e erano insieme abbracciato a prendere la comunione. E veramente mi ha fatto qualche cosa, perché ho detto wow, è un amore, they were soft, you know? Mm-hmm. E non vedevo questo nella vera vita, ma nel sogno il Signore mi ha fatto vedere questo.
1: Una dolcezza.
6: Sì, e mi ha dato la fede di pregare per loro riconciliazione.
1: Ok.
6: Allora ho fatto un po' di ricerche e ho visto che Gesù dice che prima che possiamo prendere la comunione dobbiamo perdonare. Allora ho detto il Signore sta a lavorare behind the scenes.
1: Mm-hmm, dietro le quinte.
6: Sì. Allora, quando il mio nonno era malato in 2025, ho pregato ancora che il Signore porta la famiglia insieme, e veramente solo Dio lo poteva fare, perché tutti quanti eravamo lì all'ospedale per vedere, pure la mia zia e la mia cugina, per vedere le sue ultimi
1: istanti.
6: Sì, e ci stava una pace che era veramente speciale. Al suo funerale loro tre sono andati a prendere la comunione insieme, come nel sogno.
1: Come nel sogno.
6: Però erano vestiti in nero.
1: Di nero.
6: Sì, sì, di nero. Oh, allora io ho detto questo, ok, il Signore l'ha fatto, è un miracolo. Wow.
1: Hai visto il tuo sogno?
6: Sì. Oh, io pensavo che è finito lì. Però quando Giuliana mi ha chiesto di fare qualche cosa per questo progetto, sì, ho pensato alla nonna, sì, ho pensato alla sua Bibbia e tutti questi artifacts. Mm-hmm. E ho pregato, ho detto: Signore, che vuoi che credo per questo? Che creo per questo?
7: Creare, cosa vuoi, sì, che, da me che creo?
6: E veramente ho visto il sogno ancora. Ho detto: oh wow, ok, dobbiamo fare veramente la foto di questo.
7: Allora sei andata,
6: sì,
7: sul posto, vero?
6: Sì.
7: Perché non possiamo vedere l'immagine in radio, però sei andata sul posto,
6: sì,
7: proprio in chiesa,
6: sì,
7: la chiesa Madonna di Pompei.
6: Sì, ho chiesto la permissione e mi hanno dato questo, il prete ha pregato per noi anche prima di fare le foto, e ho trovato tre vestiti bianchi che erano perfetti per le tre donne, e manca un'ora di tempo insieme, ma sai, il momento suspended,
7: certo
6: soli dentro
7: nel tempo, sì, sì,
6: nella,
7: rimane un momento impresso,
6: sì,
7: nel tempo,
6: sì, esattamente. Ho qualche
7: allora, sì. Liana, per
6: yes,
7: le foto che hai scattato quel giorno sono le foto che poi sono state esposte,
6: sì,
7: al Centro Leonardo da Vinci per questo progetto Qui, là, ovunque, tra memoria e luogo.
6: Sì.
7: Quindi con tua nonna, tua zia e tua mamma, giusto?
6: Sì, ho pensato dopo di questa a 2 Timoteo 1,5. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abito prima in tua nonna Lois, in tua madre Unice, e sono persuaso abita pure in te. Allora, questa fede è in tre generazioni di donne.
7: Wow, bellissimo.
6: Sì.
7: Quindi questa è tutta... grazie Liana per aver spiegato, ecco perché comunque sia, come abbiamo anche detto prima con Giuliana e Michelle, ogni artista ha portato la sua parte, però in modo particolare nel tuo caso era è la fotografia attraverso queste foto che hanno, mm-hmm, una storia. Ed è bello poter vedere come con Salvatore abbiamo parlato, ecco, del legame generazionale, che è uguale anche nel tuo caso, però lui ci ha riportato nel villaggio, mm-hmm, nel paesino, in Sicilia, mm-hmm, con un dipinto della nonna, come lui ricorda la nonna e le cose semplici di quell'epoca.
6: Sì.
7: E tu ci hai portato, ecco, una parte comunque che rappresenta quella generazione, una generazione forte, con molta,
6: sì,
7: fede, e sono venuti qui, con, come diciamo in francese, avec l'inconnu, e
6: oui,
7: sono riusciti a comunque costruire attraverso tutte queste belle cose. Donc on a encore benissimo, e sfortunatamente il tempo ci dice che dobbiamo quasi concludere. Liana, ti ringrazio,
6: grazie,
7: stato davvero,
6: sì,
7: un piacere condividere con te. Tanti auguri per questa iniziativa e per aver fatto parte di questi 13 artisti che a modo vostro vi siete tutti, ecco, mm-hmm, avete tutti saputo fare la differenza.
6: Sì, grazie.
7: E ti dico grazie e alla prossima.
6: Alla prossima, grazie Sonia.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio a Ferdinando Tarsitani. In Calabria si indaga sul ritrovamento di 4 cadaveri all'interno di un'auto data alle fiamme. Le vittime sarebbero di nazionalità pakistana.
5: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono 4 migranti e non si tratterebbe di un incidente. I corpi sono stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un'auto in fiamme. In corso le indagini per appurare cosa sia successo. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza della zona. Simona Decina, GR1.
4: La crisi in Medio Oriente, l'Iran, secondo quanto riportano i media del paese, ha bloccato di nuovo lo stretto di Ormuz e interrotto i negoziati con gli Stati Uniti per protestare contro i raid di Israele sul Libano e a Gaza. Netanyahu oggi ha dato l'ordine di spingere i bombardamenti alla periferia di Beirut e poco fa è stato emanato l'ordine di evacuazione per i quartieri a sud della capitale. L'escalation sul paese dei Cedri sarà sul tavolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York, riunito stasera in una seduta d'emergenza dopo che l'esercito israeliano ha preso il controllo del castello di Bofor. In precedenza i Pasdaran avevano affermato che violare la tregua in Libano è come violarla ovunque. La marina francese ha intercettato e fermato nei giorni scorsi un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Oceano Atlantico. L'ha riferito il presidente Macron, che ha definito inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto marittimo e finanzino la guerra che Mosca sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni. Il Cremlino ha definito illegale il fermo dell'imbarcazione. E le crisi internazionali pesano sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea a Fabrizio Patti.
6: La giornata era tranquilla con la borsa di Milano in lieve rialzo, questo fino alle 15 con l'annuncio dello stop alle negoziazioni da parte dell'Iran, reazione immediata sui mercati, Piazza Affari ora scende dello 0,90%, discese simili anche a Francoforte, Parigi e Londra. Si impenna intanto il prezzo del petrolio, più 6,5% per il Brent, riferimento per l'Europa, che risale a poco più di $97 al barile. A Piazza Affari migliori titoli i petroliferi Eni e Saipem, circa più 2%, ribassi invece per il settore difesa e aerospazio, quasi meno 5% per Avio, meno 4% per Fincantieri, meno 3,5% per Leonardo. Vanno meglio le borse americane, S&P 500 e Nasdaq sono praticamente invariati, ennesima corsa del comparto dei semiconduttori da Nvidia, che sale del quasi il 4% dopo l'annuncio del nuovo chip per PC, ai produttori di memorie per computer e data center, in particolare più 5% per Micron. Questo comparto aveva trainato della notte l'indice di Seoul in Corea del Sud al massimo storico. Linea allo studio.
4: Tragedia della zona del Monte Baldo in provincia di Verona, dove un uomo è precipitato con un parapendio ed è deceduto. In corso le indagini per ricostruire la dinamica. Claudio Baglioni, a causa di una polmonite acuta, ha rinviato di un anno il suo Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto prendere il via da Venezia il prossimo 29 giugno per terminare a Torino a settembre. Il cantatore romano, visibilmente affaticato, attraverso i suoi canali social si è detto dispiaciuto ed ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Ora il tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Cobolli, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così tra i migliori 8 del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore della sfida tra il canadese Ogier Alassim e il cileno Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto Sinner, e Matteo Arnaldi, che gioca contro l'americano Tiafoe. Con questo è tutto, noi ci fermiamo qui, potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma Rai Play Sound. Prossimo giornale radio alle 17, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
0: valutazione del dollaro canadese, un euro vale oggi $1.61, il dollaro americano è quotato 1.38.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata prevalentemente soleggiata, una temperatura massima di 21 gradi centigradi. In serata e durante la notte invece cielo parzialmente nuvoloso con probabilità di pioggia del 30% e rischio di temporali con una temperatura minima di 11 gradi centigradi. Martedì 2 giugno, giornata prevalentemente soleggiata con una temperatura massima di 24 gradi centigradi. Cielo sereno con temperatura minima di 13 gradi più tardi in giornata domani.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Salsiccia casalinga $5.89 la libra. Cosce di pollo $2.26 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

mail a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.

Ben ritrovati per l'ultima ora del buon pomeriggio di quest'oggi, primo giugno. Siamo arrivati già al sesto giugno, al sesto mese dell'anno. Al microfono Sonia Benedetto in sostituzione di Vittoria Zorfini per questo pomeriggio, e ci tengo a ricordarvi questo venerdì alle 10, ogni venerdì dalle 10 alle 11 sono in onda con il programma Domani Sposi, come abbiamo appena anche ascoltato. Quindi se conoscete qualcuno che si sposa o conoscete qualcuno che conosce qualcuno, insomma il passaparola, perché ogni venerdì linee aperte per fare i vostri auguri. E anche se più tardi, durante tra qualche mese, non fa niente, potete intanto telefonarmi, avvisarmi, e anche via email sonia@cfmbradio.com, e potete farlo in italiano, in inglese, in francese. Se per caso gli sposi loro vogliono partecipare, va benissimo. Quindi non vi dimenticate, Domani Sposi ogni venerdì dalle 10 alle 11. Detto ciò, abbiamo tempo per una canzone, l'artista canadese di quest'ultima ora, e subito dopo vi presenterò le interviste che ho fatto proprio ieri presso la Casa d'Italia di Montreal in occasione della serata della presentazione del cortometraggio che parla della vita del sarto italo-canadese Mario Telaro, un cortometraggio realizzato da Paul Zinno. Quindi ascoltiamo insieme Ginette Renaud, Fais-moi la tendresse, e ci ritroviamo in onda subito dopo.

0: Sono le ore 17:18 e adesso vi propongo di ascoltare le interviste. Come ho già anticipato, ieri sera sono stata alla Casa d'Italia di Montreal. Era una serata molto speciale dedicata alla presentazione del cortometraggio, un cortometraggio del regista emergente Paul Zinno, che ha illustrato attraverso questo cortometraggio la vita e la passione del sarto italo-canadese di 90 anni Mario Telaro. E questa presentazione ha fatto parte anche dell'anno dei 90 anni, del 90° anniversario quest'anno della Casa d'Italia, quindi fa parte del calendario speciale delle attività, modo di tornare, ecco, di parlare della nostra identità, della nostra cultura. Detto ciò, ascoltiamo insieme la prima intervista. Ho avuto l'occasione di intervistare il professore Pietro Lucca, poi la direttrice della Casa d'Italia Giovanna Giordano, quindi iniziamo con queste prime due interviste.
1: Professore Lucca, buonasera, abbiamo avuto l'occasione di ascoltarla, ci ha fatto tornare un po' in quell'epoca rappresentata stasera dal sarto Mario Telaro, ci racconti un po'.
2: Veramente, come dice lei, ho preso spunto dalla personalità di Mario Telaro, perché la sua personalità sintetizza simbolicamente, oserei dire, il dramma migratorio di tutti noi, della collettività. Lui ha parlato lui stesso di nostalgia, una passione mai sopita, nostalgica, che tutti viviamo. Allora, se vogliamo, la personalità di Mario Telaro, non solo professionale ma anche umana, riassume anche il sacrificio, il coinvolgimento comunitario nello sviluppo di questa grande terra, e ci fa piacere accoglierlo qui nella Casa d'Italia, perché la Casa d'Italia è anche un simbolo che legittima la nostra presenza qui, simbolo di integrazione e focolare comunitario.
1: Benissimo, la ringrazio, alla prossima.
2: Grazie, buonasera.
1: Signora Giordano, un'altra bellissima iniziativa che entra nella storia dei 90 anni della Casa d'Italia, questa serata omaggio con il cortometraggio dedicato alla vita del sarto Mario Telaro. Ci parli un po' di questa iniziativa e come entra, ecco, di nuovo nella storia.
3: E infatti fa parte dei festeggiamenti del 90°. Dopo il gala abbiamo pensato di ospitare qui il regista Paul Zinno con questo bellissimo documentario di Mario Telaro, perché la sua storia è la storia di tanti dei nostri immigranti che sono arrivati da quell'epoca e che hanno fatto dei sacrifici e hanno trovato una sistemazione qui a Montreal. Il documentario veramente ha dato una grande emozione, perché il signor Telaro comunque è una persona molto profonda, una persona che ha sofferto per i suoi primi giorni qui in Canada, non era convinto di rimanere, ma dopo aver appreso questo mestiere ha detto: rimango e questa sarà la mia professione. È stato, diciamo, un momento dove tutti ci siamo abbracciati intorno a lui, perché io rivedo i miei genitori, rivedo i miei nonni e tante persone che conosco qui.
1: Un grande esempio che continua. La ringrazio, signora Giordano, e tanti auguri.
3: Grazie Sonia, e ti ringrazio di essere stata presente, perché hai potuto constatare l'emozione nella sala. Grazie.
1: Grazie a lei.
0: E colgo l'occasione anch'io di ringraziare la Casa d'Italia e in modo particolare la sua direttrice per l'invito ieri sera. E avevamo già anticipato in onda tra le attività questo fine settimana la Casa d'Italia, quindi è stato un piacere poter rivedere tantissime persone della nostra comunità. E ci tengo a dire che la sala era piena, e addirittura c'erano anche persone in piedi dietro, quindi un grandissimo successo, un successo che adesso ci porta ad ascoltare le ultime due interviste che ho fatto, sia con il signor Telaro che con Paul Zinno.
1: Signor Telaro, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
1: È stato davvero un piacere stasera ascoltare questa presentazione, un cortometraggio dedicato a lei, alla sua vita. Ecco, un suo messaggio personale alla nostra comunità italiana.
2: Ci sarebbero molte cose da dire, ma la più importante è di essere sicuro e sapere esattamente che cosa fanno. Perché molte volte lavorano ma non sanno quel che fanno. E quello là è molto, e devono lavorare col cuore.
1: Grazie per aver condiviso questo suo messaggio. Alla prossima e tanti auguri.
2: Grazie mille, grazie, mi fa molto piacere.
1: E adesso siamo in compagnia del regista Paul Zinno, il talento dietro questo bellissimo cortometraggio che abbiamo visto stasera, dedicato al sarto Mario Telaro. Grazie e benvenuto, Paul.
4: Grazie, Sonia.
1: Innanzitutto io ci tengo a chiederti questa iniziativa, questo desiderio, da dove è nato di far vedere, di illustrare la vita di quest'uomo?
4: Allora, l'ispirazione per fare questo film è venuto dai miei nonni che hanno vissuto questo percorso di venire dall'Italia, di emigrare qui in Canada. E mio nonno, Carmine Zinno, era sarto, ma non l'ho potuto conoscere perché è morto prima che sono nato. Allora, questo film era un modo di riconnettare con i miei radici, esattamente. È stato bello per me di scoprire questo bello mestiere e anche per sapere come si può fare qualcosa fino a 90 anni, 91 anni, dedicare la sua vita a una professione, a un mestiere. Allora questo era affascinante per me.
1: Un bel esempio comunque che rappresenta, ecco, i sacrifici e la passione che, come hai menzionato tu, quella grande generazione che sono stati i nonni.
0: E così concludiamo le interviste, abbiamo fatto, ecco, il recap, abbiamo, ecco, ricapitolando la serata di ieri sera presso la Casa d'Italia. Ascoltiamo adesso la prossima canzone in onda, Per sempre, di Nina Zilli.

Allora, intanto ci tengo a fare una piccola parentesi, perché prima ho detto, ricapitolando, la verità è che mi sono emozionata tra l'italiano e lo spagnolo, perché in spagnolo avrei potuto dire recapitulando, e estamos recapitulando las entrevistas. Quindi in realtà quello che volevo dire in italiano, e dopo questo riepilogo, riassunto della serata, quindi ci tenevo, ecco, a correggermi tra una lingua e un'altra. Però con ogni cosa ho deciso, ecco, di continuare un po' su questa ispirazione dello spagnolo. Dopo questa correzione ascoltiamo insieme Luis Miguel con Suave.

Il mese di giugno per noi non è solamente il sesto mese dell'anno, ma è ufficialmente riconosciuto come il mese del patrimonio culturale italiano dal governo del Canada, insieme a quello della storia indigena e del patrimonio portoghese. L'Istituto Italiano di Cultura celebra questo importante riconoscimento con una serie di eventi che si svolgeranno durante tutto il mese di giugno e che renderanno omaggio al cibo, alla musica, alla letteratura, alla moda e al cinema italiano. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito istituto.ici.esteri.it, ovviamente iicdimontreal.esteri.it. Quindi, a parte che tutti gli organismi delle diverse comunità organizzano tanti eventi intorno a questo mese, quindi abbiamo accesso all'informazione, la nostra radio, i giornali, eccetera, eccetera, siti internet, quindi perché non partecipare quando le iniziative sono diverse e tante. Sono le 17:39, c'è ancora un po' di tempo prima di concludere, quindi ascoltiamo insieme Evviva di Gianni Morandi e Jovanotti.

0: Viva! Subito dopo questa breve pausa pubblicitaria ascolteremo insieme Fiordaliso con Non voglio mica la luna. Grazie dell'ascolto.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.

Riderai di Ligabue, siamo giunti al momento dei saluti, precisamente alle 17.55. Grazie a tutti voi per esservi sintonizzati anche oggi sulle onde di CFMB 1280, in modo particolare per il buon pomeriggio di quest'oggi. E tengo a ringraziare in regia l'Océane Brisebois Baudry, anche per averci assistito quest'oggi, e da parte mia Sonia Benedetto vi faccio un carissimo saluto e vi do appuntamento a venerdì per Domani Sposi, e poi sarò di ritorno anche venerdì pomeriggio per il Buon Pomeriggio. Intanto continuate a seguire tutti i nostri programmi già da domani mattina. Intanto sono quasi le 6, buon appetito se state quasi per cenare, e prudenza se state in macchina guidando. Ciao ciao e a presto!

0: ਚਟਪਟੀਆਂ
1: ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।